0: Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida, ma sei fuori? E il

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

Bambini, come state? È il vostro capitano che vi parla dal bastimento. 1, 2, 3 stella. Oggi qui c'è un vento moderato di circa 11 nodi di velocità, ma dicono che arriverà l'ultimo freddo della stagione. Ma io mi incanto sempre ad osservare il mare con le sue onde. Sapete che ogni volta che vedo un'onda immagino che abbia un'anima, come se fosse viva. E immagino che la sua vita sia viaggiare, trasportare storie e cose. E chissà quante volte l'onda si arrabbia vedendo tutta quella plastica in mare. Si arrabbia così tanto da diventare e trasformarsi tempesta. Ma qui, sul bastimento, noi abbiamo cura del mare. Vero, cara ciurma? E oggi trasportiamo un bacio speciale direttamente per voi da un'onda del mare. Ecco, sta arrivando un bacio.

Cari bambini, è proprio così che cresce un fiore, con la cura per tutto ciò che c'è attorno a noi. Il nostro viaggio per oggi si ferma, ma proseguirà presto con nuove storie e canzoni. Salutiamo sul ponte di regia Natalia San Giorgi e tutta la ciurma che naviga con noi. Un bacio e un abbraccio speciale dal vostro capitano e amico Lorenzo. Ciao!

0: Grood, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambine, bambini, zii, nipotini, pupazzi e peluche! Un saluto dal vostro Armando, Armando Traverso, un grande abbraccio radiofonico dalle frequenze di Radio Kids. Ah! Oggi è un giorno
1: bellissimo, perché di nuovo qui c'è con voi il mitico.
0: Ma che mitico, dai.
1: Giusto, ma che mitico, direi fantastico.
0: Ma quale fantastico?
1: Insuperabile, ineguagliabile, irraggiungibile.
0: Ma io direi semplicemente farlocco.
1: E va bene, anche oggi qui con voi c'è il farlocco Armandino.
0: Farlocco Armandino?
1: Hai scelto tu. Io volevo essere buono con te.
0: No, ecco, Crud, io ti preferivo quando eri cattivo.
1: Non lo dire nemmeno per scherzo. Anzi, lo sai, ho una nuova missione.
0: Ma perché devi sempre avere una missione? Ma in fondo potresti anche tu startene un po' tranquillo. E visto che sei diventato buono, come dici tu, potresti rilassarti, che ne so, leggere un buon libro, ascoltare un po' di buona musica.
1: Stai scherzando, Armandino, Armandella, Armanduccio?
0: No.
1: Io
0: no.
1: Non posso rilassarmi. Io devo portare a termine il mio nuovo compito, essere buono e fare del bene.
0: Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Allora, visto che non c'è nulla che possa farti cambiare idea, racconta, qual è la tua nuova missione. Avanti.
1: Semplice. Aiutare tutti i cattivi della Terra a diventare buoni.
0: Lo sai che questa effettivamente non mi sembra una cattiva idea?
1: No, infatti non lo è. È una buona idea!
0: Sì, appunto, è quello che intendevo dire.
1: No. Tu hai appena detto che non ti sembrava una cattiva idea. E non lo sembrava perché in effetti è una buona idea. Se fosse stata una cattiva idea, non ti sarebbe sembrata buona come idea.
0: Va bene, basta così. Lasciamo stare. Allora, quindi, che cosa vorresti fare per far diventare buoni i cattivi della Terra?
1: Semplice! Gli insegnerò le buone maniere. Ah. Ad essere bravi, educati, perché è importante e doveroso comportarsi bene.
0: Crud, mi stupisci. E magari, chissà, questa volta ci riesci davvero.
1: Certo che ci riesco! Per insegnare ad un cattivo, chi meglio di un cattivo come me?
0: Ecco, su questo magari ho qualche dubbio. Comunque...
1: Tu non hai abbastanza fiducia in me, Armandino.
0: Ma dai, ogni tua iniziativa si è sempre rivelata un fallimento,
1: no,
0: per fortuna.
1: No,
0: ma questa volta il tuo proposito mi sembra buono per davvero.
1: Bene, allora vado a prepararmi e soprattutto a fare la cosa più importante.
0: Ah, e quale sarebbe, scusa, Crude, la cosa più importante?
1: Beh, scegliere il cattivo da far diventare buono.
0: Giusto, e hai già un'idea?
1: Certo che ce l'ho.
0: E dai, dici chi è?
1: Beh, questa è una sorpresa, ecco. Ma lo scoprirai presto. Vado e torno, vedrai!
0: Sono proprio curioso di scoprire quale sarà il cattivo scelto da Crude. E poi, cosa combinerà per farlo diventare buono? Sembrerebbe che questa volta davvero sia una bella cosa, però ve lo devo dire. Nonostante tutto, prevedo guai. Grossi guai.

0: Siete sempre all'ascolto di Radio Kids con il vostro Armando, pronti per scoprire che cosa farà Crude questa volta. Lui ha deciso di far diventare buoni i cattivi della Terra e chissà che cosa combinerà. Eccomi qui, Crude, l'alieno più buono della galassia!
1: Che una volta era cattivo ed era molto, molto, molto meglio!
0: Armandino, non dire così! Vedrai, ti stupirò con la mia buona azione!
1: Far diventare buono un cattivo della terra. Certo! A proposito, ci hai lasciato in sospeso! Ci devi ancora dire chi è il prescelto!
0: Ma certo! Sei pronto, Armanduccio, Armandello, Dindinindello, suona il campanello?
1: Sì, vabbè, povero me! Sono pronto, siamo pronti, Crude!
0: No! Non sei pronto, fai... Il cattivo che farò diventare buono è il lupo di Cappuccetto Rosso.
1: No. Ma dai, veramente? E come fai per farlo diventare buono?
0: Te l'ho già detto, gli insegnerò le buone maniere.
1: No, certo, ho capito che gli insegnerai le buone maniere. Ma cosa farai? Gli dirai di non mangiarsi il Cappuccetto Rosso e la nonna?
0: Al contrario, lo avviserò dell'arrivo del cacciatore, così potrà papparsi anche quello.
1: No, scusa, ma non avevi detto che lo avresti fatto diventare buono, cioè che gli avresti insegnato le buone maniere?
0: Esatto! I buoni sul pianeta Cotto sono i cattivi che riescono ad essere cattivi per davvero, quelli che non ci riescono sono cattivi, insomma dei falliti, chiaro, no?
1: Non tanto, un po' confuso, comunque diciamo che ancora una volta noi dobbiamo sperare che ti vada male.
0: Impossibile, ormai sono sulla buona strada! Che poi sarebbe quella cattiva, cioè sarebbe quella buona che è cattiva, perché...
1: Povera,
0: avete capito, no? Cioè, è buona o la cattiva, dunque, ciò che... Ma non importa, non importa cattiva, buona che...
1: Allora, avete capito che cosa sta succedendo? È un po' complicato, dunque provo a rispiegarvelo. Crude, questa volta, vorrebbe trasformare i cattivi della Terra in buoni. E fino qui tutto sembrava andare per il meglio. Ma abbiamo scoperto che i buoni su Crude sono quelli che non riescono a fare le azioni. Cioè, no, scusate. Dunque, i buoni su Crude sarebbero quelli che fanno davvero le azioni malvagie. Quindi sarebbero i veri cattivi. Cattivi, per cui lui in realtà vuole trasformare un cattivo in un cattivo ancora più cattivo. Avete capito? Io non tanto. Ottimo. Crude piange. Allora tutto è andato storto. Per lui intendo,
0: Perché? Perché?
1: Ciao Crude, sono qui, ciao.
2: Ai, che dolore.
1: Che cosa ti è successo, Crude?
0: È stato il lupo cattivo. Il lupo di Cappuccetto Rosso mi voleva mangiare.
1: No, ma come ti voleva mangiare?
0: Beh, io ho cercato di spiegargli che se voleva davvero essere cattivo avrebbe dovuto essere famelico, non perdere tempo e divorare tutto quello che trovava sul suo cammino.
1: Ma davvero? Tu hai detto questo al lupo di Cappuccetto Rosso?
0: Sì.
1: E lui che cosa ha fatto?
0: Ha detto che avevo proprio ragione. Poi mi ha guardato con degli occhi strani, ha spalancato le fauci da lupo e mi voleva inghiottire in un sol boccone! Oh. Per fortuna io sono piuttosto veloce. Comunque qualche borsetto me lo sono preso.
1: Mi dispiace, ma...
0: Che
1: fai? Mi dispiace. No, che rivedo la scena.
0: Quale scena?
1: Crude che scappa via, inseguito dal lupo cattivo.
0: Guarda
1: che
0: non
1: morde sul
0: non c'è niente da ridere. Adesso però è meglio che vada. Ciao Armandino.
1: Ciao Crude. Ciao, ma lo vedete? Fantastico, avrei pagato per esserci. Vabbè, anche questa volta per fortuna gli è andata male, eh? Però l'idea di far diventare buoni i cattivi non era male. Certo, però non era male se i buoni su Crude... Vabbè, sicuramente ci riproverà. Intanto, un abbraccio grande, ciao a tutti! Alla prossima con il terribile alieno farlocco Crude e il vostro Armando. Crude che scappa morso dal lupo cattivo.
0: Non è andata male la puntata, però mi fa male. È andata male o mi fa male? Hai un cuscino?
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo, un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
6: Guardi, che io ho soltanto cinque mani.
4: Io con tre piedi, che dovrei dire allora?
6: Può fare il cavalletto.
7: Siamo i mostri

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe,

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfuggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: sente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine e bambini, ciao a tutte, piccole, grandi, mamme, papà, genitori, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con la nostra Super Lella.
1: Ciao Armando.
0: E il nostro Super Lallo.
2: Ma ciao Armadissima.
0: E io per questa puntata avrei pensato di farvi fare un viaggio lontano lontano tra miti e leggende nel cielo dal colore più blu e dalle luci più luminose. Un viaggio tra le stelle.
2: Idea per galattica, Armando. Io sono pronto, il vostro astro tifo, astro vigile, astro capitano, astro comandante, astro cavallo stellare Lallo mi condurrà nello spazio. Vado subito a preparare il casco, la tuta spaziale, gli stivaletti, poi
0: Lallo,
2: prendo anche...
0: Lallo, aspetta un pochino, perché io non intendevo dire che andremo davvero a fare un viaggio tra le stelle con la navicella spaziale, le tute e tutto il resto. Per quello bisogna essere dei veri astronauti. E come tu sai bene, bisogna prepararsi molto a lungo per diventare un astronauta. E sono solo in pochi a riuscirci.
1: Per fortuna, io non ho tutte spaziali e nemmeno caschi e mi stavo preoccupando.
2: Ma tu hai detto che avremmo fatto un viaggio tra le stelle, oh.
0: Sì, lo so, ma volevo dire che oggi vi parlerò di una costellazione molto famosa e della sua altrettanto famosa cintura.
2: Porta la cintura? Mm-hmm. Altrimenti perdi i pantaloni a stelline. Ma scusa, non era meglio se usava le bretelle? Comunque, parlare di colazione mi è venuta fame, eh? Io ho il pancino che brutto.
0: Ma Lallo, io non ho parlato di colazione, ma di costellazione, che è poi un insieme di stelle. Va bene, prima di iniziare il nostro viaggio però vi vorrei far ascoltare un astro messaggio che ci hanno mandato al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
3: Radio Kids, siete divertenti.
0: Grazie.
3: Vi voglio bene, tanti bacioni, ciao.
0: Anche sì. Noi
3: sono Jasmine
4: dalla Svizzera.
0: Jasmine,
3: 4 anni.
0: Wow, Jasmine dalla Svizzera di 4 anni, ma che carina, grazie, che bello ascoltare la tua voce, grazie.
1: Ma Armando, la Svizzera è tanto lontana tanto quanto le stelle?
0: No Lellina, la Svizzera è vicina all'Italia ed è un paese bellissimo con montagne e laghi dove si costruiscono famosi orologi e si preparano, caro Lallo, strepitose cioccolate.
2: Qualcuno ha parlato di cioccolato? Armando, ho un'idea. Perché invece di andare tra le stelle non facciamo un viaggetto in Svizzera?
0: Potrebbe essere un'ottima idea, Lallo. Magari un'altra volta, perché oggi voglio raccontarvi la storia di Orione, che è una costellazione famosissima e molto luminosa. Perché le stelle che brillano di più sono proprio quelle che formano il piede sinistro di Orione e la sua spalla destra. Se nelle notti d'inverno alzate lo sguardo verso il cielo, è probabile che riusciate a vedere la costellazione di Orione a occhio nudo, senza neanche bisogno di un telescopio.
1: Oh, una notte d'inverno ci voglio provare e lo dirò anche alle mie amiche caprette.
2: Ma come c'è finito quel tipo che perde i pantaloni in mezzo alle stelle?
0: Te lo racconto, Lallo. Orione era un giovane bellissimo, figlio di Poseidone, il re del mare.
2: Ah, ho capito! Tu intendevi dire che Orione è una stella di mare, allora?
0: No, è proprio una costellazione astronomica, cioè in cielo. Orione era un guerriero e cacciatore che indossava un'armatura splendente e la famosa cintura nella quale teneva la sua preziosa spada. Girava per il mondo e un giorno arrivò in Grecia, sull'isola di Chio, dove viveva la principessa Merope.
1: Sono sicura che si innamorò di lei. Succede sempre così.
0: E infatti Lellina, Orione si innamorò di Merope. Era proprio insistente da quanto era innamorato. Era diventato noioso, faticoso, ostinato. E Merope, sei quanto sei bella. E Merope, quanto sei bella. E Merope, quanto sei bella lì. E quanto sei bella là.
2: E quanto
0: Merope...
2: sei bella giù. Quanto sei bella su.
0: Sì, e il padre di Merope, re dell'isola, iniziò a stufarsi. Anzi, a dire la verità, si arrabbiò moltissimo perché voleva che Orione lasciasse in pace sua figlia. E in fondo lui non sapeva niente di quel bel giovane, eh?
1: E gli disse che non voleva fargliela sposare.
0: Fece di peggio Lellina. In un momento in cui era davvero nervoso, lo fece accecare e lo cacciò dall'isola.
1: No, allora quel re era era davvero cattivo.
0: Sì. E Orione, senza poter vedere, si trovò a vagare per il mondo, ma per fortuna un indovino gli predisse che se fosse andato sempre verso est avrebbe riacquistato la vista. Così Orione, che per fortuna non aveva bisogno di vedere per capire dove stava andando, andò sempre verso est e si trovò sull'isola di Efesto, il re del fuoco.
2: Ma io non capisco, Orione resta sempre sulla terra, gira da un'isola all'altra, tu hai detto che tra le stelle.
0: Eh sì, ma ci arriverà Lallo, però ci arriverà con molta calma, anzi con così tanta calma che noi prima di seguirlo dobbiamo ascoltare una delle nostre canzoni.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissima.
0: E vi stiamo parlando della leggenda di una costellazione molto famosa, quella di Orione, che si può vedere anche a occhio nudo nelle notti d'inverno. Eravamo arrivati al punto in cui Orione, accecato da un re che non voleva che lui facesse la corte a sua figlia, stava vagando senza meta. Un indovino però gli aveva detto che se fosse andato ad est avrebbe recuperato la vista.
1: Speriamo che la recuperi per davvero.
0: Ma certo, Lellina, Orione era arrivato sull'isola di Efesto, il dio del fuoco per gli antichi greci. E lui, impietosito da un giovane così bello e sportivo che non poteva vedere, decide di aiutarlo e lo affida alle cure di un suo allievo.
2: Ma questa storia non si fermano mai a fare uno spuntino?
0: La leggenda non lo dice, Lallo. L'allievo di Efesto porta Orione attraverso l'oceano, sull'isola della dea Aurora, che subito si innamora di questo bellissimo giovane.
1: E non si accorge che non può vedere niente.
0: Ma certo che se ne accorge e riesce a fargli tornare la vista. E non appena ad Orione torna la vista e vede il viso incantevole della dea Aurora, si innamora subito anche lui di lei.
1: Così si sposano e vivono felici e contenti.
2: E al matrimonio avranno fatto un bel banchetto. La leggenda dice cosa hanno mangiato, perché ai pranzi di nozze ci sono tante cose buone da papare.
0: Lallo, ma ti interessa sempre solo cosa c'è da mangiare. La leggenda questo non lo dice. Quello che dice è che da quel momento Orione splende nelle notti stellate e soprattutto è facile vedere le stelle che compongono la sua cintura e le tre stelline che formano la sua spada. E siccome è una costellazione che, come vi dicevo, si può vedere anche senza telescopio, da novembre a febbraio, se uscite nella notte, potete osservarla. Ma mi raccomando, copritevi bene perché fa freddo, eh?
2: Io ho già freddo, non ci tengo a vedere Orione che si regge i pantaloni con la cintura di stelle.
0: Lallo, ma dai, poi osservare le stelle è bellissimo. E l'astronomia, la scienza che studia gli astri nel cielo, è una scienza davvero affascinante. Anzi, in una delle prossime puntate vi racconterò la storia di un'altra costellazione.
1: Grazie Armando, magari una che possiamo vedere anche quando non fa troppo freddo, altrimenti alla fattoria ci dovremo accontentare delle stelle di neve.
0: Beh, sono belline anche le stelle di neve. Ah, vi dico un'ultima cosa. Quando Orione divenne una costellazione, il suo cane, che si chiamava Sirio, iniziò a piangere disperato e pianse per 3 giorni di fila. Allora Zeus, il dio dell'Olimpo impietosito, trasformò anche Sirio in una costellazione e la mandò proprio vicino ad Orione.
1: Sono contenta, così Orione non è rimasto solo e Sirio ha ritrovato il suo amico.
0: E Sirio è la stella più luminosa del cielo. Ma adesso è arrivato il momento di salutarci. Noi ci ritroveremo presto qui con Big Bang per parlare di stelle, leggende, eroi. E voi non dimenticate di lasciarci le vostre barzellette, le vostre domande, i vostri colmi, tutto quello che vi pare al nostro numero
1: 347 411 2726.
0: Ciao. E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

Ahí.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

Oh sì, è l'ora della ginnastica per dimagrire. Su, giù, su, braccia in su, poi vado giù, che strano effetto fa. Su, poi vado giù, di mangiar mi va. Faccio su, giù e so di già come finirà. Fare sport è bello, ma quanta fame dà. Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va. Oh, la

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici grandi e piccole di Radio Kids. Mi chiamo Claudia Zonghetti e ho tradotto per La Nuova Frontiera un libro da cui io per prima ho imparato un bel po' di cose. Si chiama Come funziona un ponte. Il suo autore è russo, Roman Bilyaev, e le illustrazioni sono sempre sue. Dello stesso autore ricorderete forse Come funziona un faro, che un paio di anni fa mi ha insegnato, per esempio, che ogni faro ha la sua lingua, i suoi colori e una struttura che dipende dal luogo in cui sorge. Un libro che per qualche mese mi ha inevitabilmente spinto a mandare foto di fari alla mia pazientissima redattrice, Marta Corsi. È successo lo stesso anche con i ponti, perché per esempio lo sapete voi cos'è un ponte strallato? E una volta che lo avete scoperto, se ne vedete uno, non volete gridarlo a tutti persino se avete passato i 50 anni da un po'? Ecco, succede anche questo, leggendo il libro di Roman Bilyaev. Le curiosità sono tante. Volete sapere dov'è il ponte più vecchio di cui si ha notizia? Oppure quello più alto, ma più alto come? Da dove si calcola l'altezza? O il più lungo e di nuovo in che senso? Perché un conto è se ha una sola campata, e imparerete anche questa parola. Ma se calcoliamo una fila di campate consecutive, la storia si allunga, e come? Se siete degli artisti potrete scoprire alcuni dei quadri più famosi che ospitano ponti, e anche le banconote e le monete dove compaiono, cominciate a frugarvi in tasca. Poi ci sono i ponti immaginari, di fiabe e miti, quelli per far attraversare la strada ai granchi, quelli levatoi e quelli modernissimi che si capovolgono o fanno da ascensore a barche enormi. Anche voi, ne sono certa, aguzzerete gli occhi in giro per città e paesi e magari scoprirete ponti e ponticelli con storie altrettanto curiose, antiche o avveniristiche da aggiungere a quelli che scoprirete fra le pagine. Insomma, se volete, fidatevi di chi, tanto per restare in argomento, ha fatto da ponte da una lingua all'altra per farvi leggere questo libro curiosissimo.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

Thank you.

Cattivoni di ogni epoca, dispettosi per volontà delle stelle, amabili canaglie, moderatori neanche per niente di discussioni nate per un non nulla, rappacificatori con il naso rosso e dita incrociate dietro la schiena, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

So che morite dalla voglia di mettere il vostro zampino per far inciampare qualche piede di qualche altro, ma so anche che a far questo provate un certo brivido di felicità. Happy!

carissimi amici di Pigiama Party, avete mai provato a gonfiare un palloncino con l'elio? Beh, vi assicuro che vola. Occhio a non metterne tanto di elio in altrettanti palloncini. Chissà dove arrivereste. 99 Balloons!

A questo punto dovrebbe essere chiaro, no? La sigla che vi sto facendo sentire è tutta quella di Cattivissimo Me 1, 2, 3, 4. Chissà se faranno mai il 5. E adesso vi propongo Io Contigo, Tu Conmigo. Si balla, ragazzi, qui. Si ha Pigiama Party. Radio Kids.

tutti i cattivi sono così cattivi, non tutti i buoni sono così buoni. Insomma, un cattivo può essere buono, un buono può essere cattivo, o cattivamente buono, o moderamente buono. Insomma, balliamo che è meglio. Hug me! Hey.

È una versione molto divertente di YMCA, cattivissimo me. Beh, ve la propongo, perché anche se non lo vedete, ve la potete sempre immaginare.

Ci sono un paio di rotule che stanno rotolando lungo il pavimento. Di chi sono? È tua? È mia? No, no, è vostra sicuramente. Continuiamo a ballare, scaldiamo i muscoli del collo. Vai così. Radio B.

È una cattiveria, davvero una cattiveria finire questa puntata cattivissima, tremendamente cattiva, ma al 347-411-2726, beh, sono sempre ben accetti i vostri consigli, le vostre richieste e qualche curiosità da raccontarci. Ciao amici miei, è stato bello, siate cattivi, no, siate buoni, insomma vabbè, siate come siete, ciao!

0: Armatissimo.
1: Ti piace? Ciao Lallo, ciao Lella.
0: Ma bello,
1: bello. Hai visto che modo nuovo che ho trovato per iniziare Big Bang?
0: Veramente, Big Bang.
1: Wow. Ma scusa Lallo, ma dove è finita Lella?
0: Non lo so, sei in ritardo forse. È strano perché lei non fa mai tardi.
1: Al contrario di te.
0: Uffi, vabbè, è normale perché le star si fanno sempre aspettare.
1: Ok, e tu saresti una star?
0: Io sono una star, Armando.
1: Ah.
0: Ma scusa, però star cosa significa?
1: Star significa stella, è una parola inglese.
0: Stella?
1: Sì.
0: E io cosa porto sul gilet?
1: Una stella.
0: Apposta, sono una star.
1: No, però attenzione, la tua è una stella da sceriffo. Mentre la star è la star dello spettacolo.
0: Io sono una star della legge.
1: Ah, ho capito, va bene. E allora, nell'attesa di Lella, dedichiamo la prima canzone di oggi a una star della legge come Lallo.
0: Bello, bello.

0: Ed eccoci di nuovo insieme bambini nello studio di Big Bang.
1: Ciao ragazzi.
2: Lella, ciao.
0: Eccola qui, guarda come trafilata. Ma che ti è successo? Come mai hai fatto così tardi?
1: Scusatemi, ero al telefono con mia zia Lalla e lei quando attacca a parlare non la smette più.
0: Ah, ok, va bene, dai, non preoccuparti, rilassati.
1: Sì,
0: può
1: ma
0: capitare.
1: Non sapete cosa mi è successo dopo. Ho incontrato un pirata.
0: Cosa?
2: Un pirata, bello.
1: Altro che bello, un vero maleducato. Era un pirata della strada.
2: Ma io non ho mai visto una nave dei pirati per la strada,
0: Ma no. No, Lallo, il pirata della strada non c'entra niente con i pirati del mare. È uno che guida la macchina in modo molto pericoloso.
1: Proprio così. Infatti, questo pirata è passato col rosso e per poco non mi investiva.
0: Acci, picchia, Lella. Ti sei spaventata?
1: Tantissimissimissimissimissimissimo.
0: Mi spiace.
2: Puoi dire alla nostra pecorella.
0: Però, scusami, Lella, tu eri sulle strisce pedonali? Quelle strisce bianche dove si può attraversare la strada e hai aspettato che il semaforo, quello per i pedoni, con il disegno dell'omino, fosse verde?
2: I pedoni? Ma Armando, Lella non ha mica i pedoni. Ha delle zampette così piccole. Carine, i pedoni, dai.
0: Lallo, i pedoni non sono i piedi grandi, sono quelli che camminano. Ci sono gli automobilisti che sono quelli sulle automobili. E i pedoni sono quelli che camminano, non quelli con i piedi grandi.
1: Comunque, a dire la verità, visto che ero in ritardo, sono passata quando l'omino del semaforo era giallo.
0: Lo sai che quando il semaforo è giallo bisogna sbrigarsi?
2: Poi ne attraverso non incrocio nulla, Armando, soprattutto le zampe, perché sennò come faccio a sbrigarmi?
0: di scuola guida. Allora, Lallo, l'incrocio si chiama così perché è fatto da due strade che si incontrano, capito? Si attraversano l'un l'altra e non c'entra niente con le zampe, le braccia o le parti del corpo.
2: Ma siete sapientieri, sapete tutto.
0: Non è che sono le regole, si chiama del codice della strada, e bisogna saperle bene, così si evita di incappare in qualche guaio.
2: Non si incappa.
1: È vero, si evitano i guai. Forse io sono stata invece poco prudente ad attraversare con il giallo.
0: Forse sì, vedi, hai avuto quasi un eccesso di zelo. Vabbè, però adesso l'hai imparato, meglio aspettare, Lella.
1: Sì.
0: E comunque quella macchina, probabilmente anche lei qualche colpa ce l'ha, se il verde. Comunque, allora, facciamo così. Tanto qualche piccola regoletta del codice della strada l'abbiamo imparata.
1: Sì.
0: E allora ci ascoltiamo una bella canzone dedicata a chi sa andare veramente piano.

0: Allora, visto che abbiamo iniziato a parlare di segnali stradali, di codice della strada, vorrei vedere se davvero un po' li conoscete, i segnali stradali.
1: Ma bello! Cos'è il quiz, eh?
2: Oh, ma sono difficili!
0: Dai, provateci, dai. Su, cioè, così se poi non ve li ricordate, li imparate. E così anche i bambini a casa, magari, quando sono in macchina con mamma e papà, li riconoscono, no?
1: Bello, va bene. Siamo pronti, prontissimi.
0: Dai, allora... Cominciamo. Quando i segnali sono a forma di cerchio, che cosa vuol dire?
1: È facile, che c'è una piazza.
0: No, Lallo, è il caso di dire che sei fuori strada.
2: Forse che c'è una rotonda dove arrivano le macchine e girano in tondo.
0: Neanche quello, Lella. Allora, quando si vede un segnale a forma di cerchio, dice qualche cosa che bisogna assolutamente fare o non bisogna assolutamente fare. Cioè sono segnali di obbligo o di divieto. Per esempio, se c'è un segnale tondo bianco con il contorno rosso e un omino disegnato dentro, che cosa pensate che voglia dire?
1: Che i piedoni devono passare per forza, sono obbligati, c'è l'obbligo.
0: No, Lallo, no. Significa non possono passare i pedoni, divieto di passare per i pedoni.
1: Mi spiace per i pedoni, ma io sono cavallo e posso passare.
0: No, se sei a piedi non puoi passare neanche tu.
2: E quando sono tondi tutti blu con delle frecce?
0: Ecco, quelli invece, brava Lella, quelli sono i segnali di obbligo. Cioè che obbligano, per esempio, le macchine ad andare in una o due direzioni. Per esempio a destra, oppure dritto e a destra, avete capito?
2: Capito.
1: Però

0: Che non ci siano le
1: zebre.
2: Dai, Lallo, non si chiamano zebre, si chiamano strisce pedonali.
1: Giusto. Ma sono bianche e nere e si possono anche chiamare zebre.
0: Vabbè, chiamale come vuoi. Allora vi faccio l'ultima domanda.
2: Sì.
0: I cartelli, quando invece sono, abbiamo capito cosa vuol dire quando sono tondi, no?
2: Sì.
0: Quando invece sono a forma di triangolo, che cosa significano?
1: Che c'è una strada con tre angoli, Armando.
0: No, Lallo.
2: Secondo me significa che bisogna fermarsi.
0: In un certo senso, brava Lella, perché i segnali a forma di triangolo invece indicano pericolo.
2: Per esempio, quando c'è un triangolo bianco e rosso con dentro dei bambini, significa che bisogna stare attenti ai bambini che escono dalla scuola e potrebbero attraversare.
0: Ma bravissima Lella!
2: Grazie,
0: brava,
2: Armando!
0: Brava, vedi che tu li conosci i segnali?
2: Un pochino!
0: E tu diciamo che li interpreti a modo tuo, Lallo, però sono sicuro che li capisci bene anche tu.
1: Sì, bello bello. Ma adesso dedichiamo la prossima canzone a una macchina, però una simpatica.
2: Sì.
0: Va bene, va bene.

0: canzone.
1: Bella, vero?
0: Mi è piaciuta tantissimo. Oh. Questa è stata proprio una puntata, come si può dire, istruente.
2: Istruente.
1: No, Lallo, si dice istruttiva, istruttiva. Perché abbiamo parlato dei segni stradali, quelli tondi, che vogliono dire obbligo, divieto, e quelli triangolari che vogliono dire pericolo. Ecco. E allora, che cosa devono fare, Lallo, i nostri piccoli amici?
0: I nostri piccoli amici possono mandarci il messaggino, vero Lella?
2: Certo che sì, al nostro numero WhatsApp che è
0: 347
2: 411
0: 2726. Bibi, a Big Bang, la strada è sempre libera
2: e mai per...

0: Il cielo è sempre più blu, che nuvole lassù, ci siamo noi qua giù, cosa vuoi di più?
1: La ricerca è terminata.

0: Le api sono sopra al rovo.
1: Posto non vi è l'uomo. E guarda chi ti trovo.
0: Cosa vuoi di più?

qualsiasi donna che sappia muovere il corpo.

0: Radio Kids.
1: La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
2: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
1: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che, quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
2: «Incredibile! Era ancora vivo!»
1: diceva allora Nicolino.
2: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
1: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo, e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
2: «Ti darò un merluzio, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
1: disse la donna, che era molto avara.
2: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
1: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo. Allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
2: «Eccolo che scappa!»
1: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così Quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quella antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
2: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea.
1: L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione. Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
2: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
0: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
1: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò.
2: «Sei il mio orgoglio, Nicolino!» gli disse.
1: E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli, la regia è di Isabella Carbone.

0: E allora, siete tutti pronti per la grande esplosione?
1: Io sono prontissima!
0: Ottimo, Lella! E tu, Lallo? Lallo, sei pronto? Lallo? Lallo! Ma che fa? Dorme!
1: Altro che, non senti come russa?
0: Ehi, Lallo? Lallo! Niente. Ma non è possibile, siamo alla radio, non si può dormire, tantomeno russare!
1: Allora, ho un'idea, facciamo così, lo chiamiamo a voce alta, insieme a tutti quelli che ci ascoltano, bambine, bambini, ragazzi, ragazzi!
0: Va bene, Lella, ottima idea. Allora, al mio tre, diciamo tutti forte, Lallo, pronti? Uno, due, tre!
2: Lallo!
3: Cosa succede? Qualcuno mi ha chiamato?
0: Ma certo, ti abbiamo chiamato noi, insieme a tutti i bambini che ci ascoltano. È iniziato Big Bang, siamo alla radio!
1: Radio Kids!
3: Bene, sì. Buonanotte, io torno a dormire.
0: No, non puoi tornare a dormire, Lallo. Devi fare il programma insieme a noi.
3: Sì, cominciate voi, poi arrivo, eh.
1: Ma è incredibile, si è raddormentato, non ci posso credere, Lallo.
0: Ci vorrebbe qualcosa per svegliarlo. Una bella tazza di caffè?
1: I pupazzi non bevono caffè.
0: Ah, peccato.
1: Però possono ascoltarlo.
0: Ma e l'effetto è lo stesso?
1: Peggio, molto peggio.
0: E allora dai, proviamo subito con il caffè della Peppina.

0: Allora Lallo, ti è piaciuto il caffè della Peppina? E soprattutto, ti ha svegliato?
1: Svegliato, dici, ma guarda, mai stato più sveglio in vita mia. Ma certo che mi è piaciuta, perché la Peppina fa il caffè con la cioccolata, poi ci mette la marmellata, mezzo chilo di cipolle, 4-5 caramelle, 7 ali di farfalle.
2: Ti avevo avvisato, Armando, il caffè ai pupazzi fa uno strano effetto.
0: È incredibile, ma non l'ha nemmeno bevuto.
2: Sì, ma lo ha sentito alla radio.
1: Sì, l'ha sentito e mi è piaciuto. Quel caffè con rosmarino, qualche formaggino e una ciappa di tacchino.
0: Ai ai ai, siamo nei guai. E ora come ne usciamo?
1: Sì, dai, usciamo Armando. Ci prendiamo un altro caffè con pepe e sale. L'aglio no, perché fa male, eh. L'acqua sì, ma col petrolio, l'insalata, aceto, olio. E caffè della Peppina, non ci vede la mattina. Decorate.
0: Lella, dobbiamo trovare una soluzione. Ci vuole qualcosa per calmarlo.
2: Aspetta, ho trovato una battuta spiritosa. Qualcosa che faccia ridere. Lui di solito non le capisce e magari si calma.
0: È vero, lui ride solo alle battute tristi e noiose, ormai lo sappiamo. Va bene, allora è il momento di sentire la voce di Ginevra.
3: Voi lo sapete cosa ha bisogno una persona col sonno pesante? Un letto robusto.
2: Carina, sembra fatta apposta per Lallo.
1: Ma io non l'ho capita, ma perché sarebbe fatta apposta per me?
0: Vabbè Lallo, perché tu hai il sonno pesante e per sostenere la pesantezza del tuo sonno ci vorrebbe un bel letto robusto, hai capito?
1: No, non ho capito, poi non mi fa ridere.
2: Però ti ha fatto passare il sonno, ha funzionato, dormivi come un ghiro.
1: Perché? Quanto dormo di ghiri?
0: Moltissimo, anche 7 mesi, e più o meno da novembre a maggio.
1: No, ma dai, 7 mesi, uh-huh. Così tanto? Non ci credo, mi prendi in ghiro. Bella questa, mi prendi in ghiro.
0: Vabbè.
2: Si è completamente risvegliato, purtroppo. Meglio sentire un po' di musica, che ne dici? Di Gino il Pollo?
1: Sì, bello, adoro Gino il Pollo!

0: la testa doppio sbalto e la penna blu cobalto, con le piume medagliante, con la forza di un mutante, con il cuore palpitante.
1: Quasi, quasi. Lo preferisco quando russa. Che dici, Armando? Troviamo qualcosa per farlo tornare a dormire?
0: No, basta dormire. Se no poi voi mi prendete in giro, anzi, in giro.
2: Avrei dovuto dirti che dormi come un riccio.
1: Perché? Anche il riccio dorme tanto?
2: Eh beh sì, di solito va in letargo e poi dorme da ottobre ad aprile. E però si sveglia più o meno una volta al mese. E lo sapete che ogni tanto fa dei pisolini lunghi più di 6 settimane?
1: Però lungo un pisolino di 6 settimane. Ma chi è che dorme di più?
2: Dipende, sai, non è Lella che c'è la classifica dell'animale più dormiglione, eh? Però ti posso dire che la marmotta dell'Alaska può dormire anche per 9 mesi, che più o meno corrispondono all'inverno, al lungo inverno del nord.
1: Ma dove va a dormire? Farà freddo da quelle parti?
2: Altro che, pensa che le temperature possono raggiungere i 40 gradi sotto lo zero. E allora le marmotte, sai cosa fanno? Riempiono di paglia e rametti le loro tane, così sono più calde e accoglienti. E a volte, in una sola tana, possono andarci a dormire anche in 15.
1: Speriamo che non russi nessuno. Sai che concerto, altro che Lallo.
0: ma io non russo. E comunque tutto questo parlare di letargo e animali dormiglioni mi ha fatto tornare un grano al sonno.
1: Ecco, meno male che lui non russa. Senti che trombone.
2: Altro che, un vero trombone. Però allora, piuttosto che ascoltare lui, ascoltiamo qualcosa di bello.
1: Sì, qualcosa di super, di speciale, di unico, che si può sentire solo su Radio Key.

0: da fare? Si è di nuovo addormentato e ha ricominciato a russare?
1: Le abbiamo provate tutte per svegliarlo: il caffè della pappina, la battuta spiritosa di Ginevra sul letto pesante. Vabbè, sai che ti dico, Lella?
0: Cosa?
1: Lasciamolo dormire e noi andiamo a far merenda.
2: Merenda? Qualcuno ha detto merenda?
0: Ecco, dovevo immaginarlo. Se c'è una cosa che può svegliare Lallo è fare merenda.
2: Sì, adoro la merenda. Oggi mi andrebbe una bella fetta di pane con marmellata di fragole.
0: Io invece vorrei una banana e uno yogurt.
1: E va bene, allora andiamo a far merenda e con tutti gli amici all'ascolto. E poi ci risentiamo con
3: Big Bang!

0: Non sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io.
2: Tutti quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cha, cha, cha.

0: Se tu li senti suonar, ti faranno ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Con geste senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi, ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i jazz, la polca e il rondò, come il tango e il vostro roba rococò.
3: È roba che non s'usa.
1: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: Dan no hay jet song gong. Dan no hay tempo con il gong. Ma questa sì che forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: La gara!

0: io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

Radio Kids,

0: Bentornati a Rai Radio Kids, bambine, bambini, pupazzi e peluche, zii, nonne, genitori, nipotini e benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang!
1: Vostra Maestà, vuole un topolino, un pescetto, una lucertola? Ecco un pescetto!
0: Ma questa è Martina, l'apprendista di Mago Merlino, e sta parlando a un re e gli sta offrendo una lucertola, ho sentito bene!
1: Ciao Magicando, non puoi immaginare che cosa mi è successo.
0: Ah, ciao Martina, ben trovata. Che cosa ti è successo? Racconta. Ma soprattutto, con chi stavi parlando?
1: Oh, se tu sapessi, è una cosa fantastica. Ora ti spiego. Sai che negli incantesimi io faccio ancora una certa confusione?
0: Beh, sì, okay. Lo so e lo sanno anche tutte le amiche e gli amici di Radio Kids. Qualche volta ti sbagli e combini qualche piccolo, si fa per dire, pasticcio.
1: Sì, sei gentile, Magicando. In realtà io combino spesso dei grandi pasticci.
0: Direi proprio. Va bene, comunque la cosa importante è che tu non ti butti giù. E tra l'altro mi sembri particolarmente allegra oggi. Allora, Martina, io sono sempre Armando, però non Magicando. Anche se Magicando è bello, eh?
1: Sono allegrissima, sono super felice.
0: Oh.
1: Devi sapere che stavo cercando di realizzare un incantesimo per spostare gli oggetti.
0: Wow, beh, potrebbe essere un incantesimo molto comodo, Martina.
1: Vero?
0: Eh sì.
1: Tu sei spaparanzata in una poltrona.
0: Sì.
1: E non hai nessuna voglia di alzarti a prendere, per esempio, non so, la tazza di latte che è sul tavolo, no?
0: Sì, sì.
1: Abracadabra,
0: eh?
1: E fai venire la tazza a te.
0: Ma fantastico.
1: Sì.
0: Non mi dire che ci sei riuscita.
1: Per niente.
0: Ah, ecco.
1: Però sbagliando ho fatto di molto meglio.
0: E cioè?
1: Adesso ti racconto tutto, ma prima non potresti, non so, tipo introdurmi in un modo un po' trionfale, magari con una bella canzone?
0: Ma certo, perché no, con grande piacere. E allora, bambine e bambini, ecco a voi la grande Martina, l'apprendista di Mago Merlino, accompagnata da 44 gatti.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, care bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. E con noi c'è la nostra simpaticissima amica Martina, l'apprendista di Mago Merlino.
1: Magicando, questa canzone era davvero bellissima. Ma come facevi a sapere che volevo parlarti proprio dei gatti?
0: Non lo sapevo, ma che cosa c'entrano i gatti con i tuoi incantesimi? Non avrai trasformato qualcuno in un gatto?
1: Ma no, però, come ti ho raccontato, stavo cercando di realizzare l'incantesimo per spostare gli oggetti.
0: Sì.
1: Così ho preso il librone degli incantesimi e ho letto la formula. Hocus pocus abracadabra, spostati presto dove mi aggrada. Abracadabra, hocus pocus, per l'incantesimo ci vuole poco.
0: Oh, e che cosa è successo?
1: È successo che mi sono distratta e invece di leggere spostati,
0: sì,
1: ho letto spostami.
0: Ah.
1: E mi sono tipo ritrovata in Egitto.
0: No, che cosa? In Egitto? Cioè, invece di spostare un oggetto, sei tu che ti sei spostata in un altro paese.
1: Incredibile, vero?
0: Eh sì.
1: Non puoi immaginare com'era pieno di sabbia.
0: E no.
1: Poi c'erano degli edifici triangolari con una punta.
0: Le piramidi, certo, le tombe dei faraoni.
1: Sì, quelle. E poi c'erano un mucchio di persone che facevano... Oh, Issa! Oh, Issa! Trasportavano dei grossi blocchi di pietra e stavano costruendo una nuova piramide.
0: Però c'è qualcosa che non mi quadra, perché non mi risulta che ancora oggi in Egitto costruiscano piramidi e poi se lo facessero userebbero dei macchinari, non lo farebbero gli uomini.
1: No, era proprio così, c'era perfino una statua enorme, mezza sepolta nella sabbia, con... aveva il corpo di leonessa e il viso di donna.
0: È la famosa Sfinge.
1: Beh, io ero un po' preoccupata, quindi mi sono messa da parte e ho osservato la scena.
0: Certo.
1: E intanto pensavo come fare a tornare indietro al castello di Re Artù.
0: Hai sentito? Deve essere entrato un gatto negli studi di Rai Radio Kids.
1: Lo so, l'ho portato io dall'Egitto. Era proprio il gatto del faraone.
0: Ma dai!
1: Anzi, mi raccomando, se viene qui, inchinati subito.
0: Ma veramente, Martina, hai portato un gatto dall'Egitto?
1: Sì, magicando, ma è una storia lunga.
0: Eccolo qui, il tuo gattino egiziano. Ciao, bel micetto. Micio, micio.
1: Presto, magicando, inchinati. Maestà, divina, Bastette, il pescetto era di suo gradimento?
0: Divina Bastette, maestà! Martina, ma che cosa stai dicendo?
1: Inchinati, ti ho detto, è una dea! Non vorrei mica farla infuriare!
0: Martina, mi sa che tu sei un pochino confusa. Sai che facciamo adesso? Ascoltiamo uno dei messaggi che ci hanno mandato i nostri amici a casa al numero WhatsApp.
1: E che ti avevo detto? È una dea! Conosce perfino il numero di Big Bang! 347-411-2726.
0: Però non avrei mai detto che la divina Bastette conoscesse anche il numero WhatsApp di Radio Kids. Allora, Ginevra da Trento ci ha raccontato questa barzelletta di sua invenzione. Lo sapete perché i pipistrelli dormono a testa in giù? Perché non vogliono stare sul letto e si coprono gli occhi con le ali, come se fossero delle tendine. In realtà, come forse qualcuno di voi saprà, i pipistrelli dormono a testa in giù perché è un modo per riposarsi senza fare fatica. Ma grazie, Ginevra, sei davvero inventiva. Continua a mandarci le tue barzellette inventate e qualunque altra cosa vorrai. E mi raccomando, fatelo anche voi!
1: Ok, e adesso, magicando,
0: sì,
1: vuoi dare un po' retta a Bastette? Non so, farle un bel inchino?
0: Ah.
1: Perché altrimenti il faraone potrebbe arrabbiarsi.
0: Tina, ma i faraoni non esistono più! Erano i sovrani dell'antico Egitto!
1: Te l'ho detto che sono stata in Egitto!
0: Ma aspetta un momento. Vuoi dire che non solo hai viaggiato nello spazio, ma anche nel tempo? Tu sei stata davvero all'epoca dei faraoni?
1: È quello che ho provato a dirti fino ad ora. E nell'antico Egitto i gatti erano sacri.
0: Beh, certo, lo so, erano considerati delle divinità.
1: Ma che ti avevo detto? E tu non ti sei nemmeno voluto inchinare.
0: Beh, qui da noi i gatti sono animali domestici, non vengono considerati sacri. In effetti, però, nell'antico Egitto si pensava che fossero la personificazione della dea Bastet, una dea che vegliava sulla casa, ma che poteva essere anche molto feroce.
1: Appunto! E lo sai che in Egitto c'erano le mummie, no?
0: Mm-hmm.
1: Beh, i gatti erano così importanti che venivano mummificati anche loro!
0: Era il modo per potersi portare i propri gatti anche nell'aldilà. Per esempio, al Museo Egizio di Torino si possono vedere le mummiette dei gatti. Erano animali davvero molto amati e quando un gatto moriva, il suo proprietario si radeva le sopracciglia in segno di lutto, pensa.
1: Per fortuna, magicando, questo gatto qui non è nero. Perché nella mia epoca, al tempo di Merlino, si pensa che i gatti neri siano stregati.
0: Lo so, Martina, lo so. E tra l'altro, poverini spesso fanno anche una brutta fine. Quello che non ho ancora capito è perché ti sei portata un gatto dall'antico Egitto.
1: In realtà non l'ho fatto apposta. Io lo stavo accarezzando quando ho sentito uno... E mi sono ritrovata qui.
0: Ah.
1: Forse l'effetto dell'incantesimo era terminato, ma è stato proprio divertente. Speriamo che la prossima volta io riesca a viaggiare in un altro paese e in un'altra epoca.
0: Magari.
1: Adesso devo andare. Ciao, Magicando!
0: Ciao, Martina! E stai attenta a non trovarti in posti troppo strani! E ciao, Bastet! Vostra maestà divina, mi inchino. Insomma, miau miau, ciao! Quell'apprendista Martina è sempre piena di strane sorprese. Ci risentiamo presto, sempre qui, su Big Bang! Prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi, che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti, che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra affatata regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

questa mano.

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.
2: La gru e le carpe. Era in quei tempi memorabili, in cui il piccione era fiero e la gazza gentilissima, e il gallo esuberante e il colombaccio prudente. Le storie allora si narravano senza trucchi. Eccone una che mi torna all'orecchio. Una gru aveva eletto domicilio vicino ad uno stagno, popolato da numerose carpe. Spesso le contemplava, pensando che non avrebbe fatto alcuna fatica ad afferrarne una. Ma ciò facendo, avrebbe provocato la fuga di tutte le altre e destata la loro diffidenza. Difficilmente avrebbe potuto ripetere l'impresa. Ha dunque deciso di attendere il momento propizio ad una grande carneficina. Dal canto loro, le carpe non mancavano mai di alzare i musi rotondi ad ogni passaggio del leggiadro volatile. Ne ammiravano il colore cinerino, la corona di piume frementi e pensavano che quell'uccello stupendo, che godeva di una così grande libertà, dovesse essere un grande conoscitore di tutti i segreti dell'aria, dell'acqua e della terra. Presto un'ondata di caldo si è abbattuta sulla regione, trasformando lo stagno in una fornace. Il livello dell'acqua si abbassava, le carpe si muovevano con difficoltà, urtandosi a vicenda. La gru esitava ancora ad avventarsi su di esse, nel timore di vederle scomparire tutte nel fango. All'improvviso ha avuto un'idea. Avvicinatasi all'acqua, si è messa a chiacchierare con alcune carpe della insopportabile canicola e della fortuna di stare a mollo tutto il giorno. I pesci, lusingati da tale amicizia, hanno confessato apertamente che soffocavano anch'essi. Tutto sommato, non faceva più fresco in cielo. Al contrario, ribatteva la gru, più ci si avvicina al sole e più fa caldo. Non mancava di esagerare e descriveva il resto del paese come una terra calcinata in cui piante ed animali deperivano. A stento si trovavano ancora dei veri corsi d'acqua e non si contavano più i pesci che boccheggiavano nei letti dei fiumi in secca. Le carpe hanno trasmesso la notizia a tutta la comunità e l'inquietudine è cresciuta più della temperatura. Infine, un giorno particolarmente torrido, la gru è andata a posarsi vicino alle carpe e ha detto loro: «Siate felici! Durante i miei voli ho scorto su delle alture un laghetto che il fogliame degli alberi circostanti impedisce al sole di prosciugare. In quelle acque potreste vivere indefinitamente senza timore di soffocare». «Ma», hanno replicato le carpe deluse, «come facciamo a recarci fin lassù?» Il problema era delicato. La gru sosteneva di non averci pensato. All'improvviso ha esclamato: «Non disperate! Metterò le mie ali al vostro servizio. Se non posso trasferirvi tutte in una volta, vi trasporterò una ad una, dalla più piccola alla più grande». Ora, nello stagno viveva anche un vecchio gambero, così grosso che lo si sarebbe potuto prendere per un astice. Aveva visto accadere mille e una cosa nel corso della sua esistenza e non si faceva alcuna illusione sulla migrazione volante dei pesci. Non diceva nulla, ma pensava. Tutte le mattine la gru veniva dunque a prendere una carpa. In realtà la portava nel suo nido, sul limitare di un bosco dove, brutalmente, la gettava a terra e ne gustava le carni. Al suo ritorno recava notizie fresche del pesce liberato, tanto che le carpe arrivavano persino a litigare per la precedenza. Il giorno in cui la gru, ormai bella grassa, portava via la sua ultima vittima, il gambero le ha chiesto se avrebbe avuto la gentilezza di tornare per trasportare anche lui. La gru, che non aveva mai assaggiato quel curioso animale, si è affrettata ad accettare. «Solo che sono assai più grosso e assai più pauroso dei miei amici pesci!» gemeva il gambero. «Un viaggio in aria mi fa già raggelare di spavento!» «Nessun rischio!» diceva la gru. «Ti porterò sul dorso e il volo sarà senza scosse!» L'indomani il gambero cavalcava la gru, cingendole le spalle con le zampe robuste. Non appena sono atterrati vicino all'antro, disseminato di lische e di teste di carpe, il gambero ha stretto il collo della gru in modo così violento che l'uccello è caduto morto. È stato il gambero stavolta a gustare la carne del volatile. Poi, sazio, se n'è andato pian piano verso qualche buca oscura e melmosa.
1: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Dida. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: amiche e amici, piccoli e grandi, zii, genitori, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Siete in mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra mitica, insuperabile piantina, Flora.
1: Ciao, Rampicando. Come stai?
0: Ciao, Flora. Bene, sto benissimo, grazie.
1: Peccato.
0: No, scusa, perché peccato? Dovresti essere contenta che sto bene, insomma.
1: Sì, lo so, ma vedi, i miei compagni dell'Istituto Superiore Foglia al Vento cercano umani con qualche acciacco per sperimentare i loro poteri curativi.
0: Ah, ma aspetta, fammi capire, Flora. Non sapevo che tu andassi a scuola.
1: Oh, sì. Ah. Io mi diverto un sacco. E imparo anche tantissime cose interessanti. Sicuro che non hai nemmeno un piccolo raffrettore?
0: No, per fortuna.
1: Neanche un colpetto di tosse?
0: No.
1: Magari hai digerito male?
0: No, sto bene, grazie, dai. Senti, però invece sono molto curioso di sapere qualcosa di più di questo Istituto Superiore Foglia al Vento. I tuoi compagni, chi sono?
1: Si chiamano Angelica, Calendula, Biancospino.
0: Però
1: sono simpaticissimi.
0: Ah, non stento a crederlo.
1: E invece Carciofo è un gran prepotente.
0: Scommetto che assomiglia al carciofo della canzone.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando Traverso, cioè io, e la nostra fantastica Flora, il fiorellino di camomilla che ogni tanto ci viene a trovare ed oggi ci sta raccontando della sua scuola.
1: L'Istituto Superiore Foglia al Vento. Sì, sì.
0: Molto bene. Ecco, quindi da quello che ho capito, in questa scuola studiate i poteri curativi delle piante, giusto?
1: Certo, Ramando. Diciamo che noi piantine abbiamo dei superpoteri.
0: Wow, addirittura. Fammi degli esempi.
1: Allora, la mia amica cicoria è molto digestiva. Invece eucalipto aiuta tutti quelli che hanno raffreddore e mal di gola. Ti rendi conto? I miei compagni praticamente sono dei supereroi.
0: Ottimo, Flora! Tra poco ci dovrai raccontare bene quali materie si studiano in questa tua scuola per piante. Ma ora ti voglio raccontare uno dei messaggi che ci arrivano dai nostri amici a casa. È quello di Tommaso. Anche lui va a scuola e la sua materia preferita è la matematica. Gli piace perché si studiano un sacco di operazioni diverse e ogni volta lui scopre qualcosa di nuovo. Grazie, Tommaso, del tuo messaggio. E allora mi raccomando, ricordatevi tutti quanti di mandare i vostri messaggini. Raccontateci cosa vi piace fare di più. Ginnastica, suonare uno strumento, ballare, un colmo, una barzelletta, tutto quello che vi passa per la testa. Ma anche, se volete, come ha fatto Tommaso, potete dirci qual è la vostra materia preferita a scuola. Lasciate i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
0: Bravissima! E allora, a proposito di scuola, ci stavi raccontando del tuo istituto superiore Foglia al Vento. Quali materie si studiano?
1: Per esempio, teoria e pratica della fotosintesi.
0: Wow!
1: Storia degli alberi millenari. Botanica applicata.
0: Ma che meraviglia! E qual è la tua preferita?
1: Io adoro l'ora di pausa, perché si può fare un sonnellino.
0: Ma dai, forse però capisco. E se non sbaglio, tu sei una piantina di camomilla, giusto?
1: Quando arriva l'intervallo, i miei compagni si sdraiano sulle loro brandine di foglia e io canto una ninna nanna.
0: Ce la fai sentire?
1: Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Buonanotte, tra le stelle la stanza. Per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza.
0: Ma che brava, Flora! E i tuoi compagni si addormentano?
1: Oh sì! Dopo poco ronfano tutti quanti come dei ghiri in letargo.
0: Ah, che bello! E senti, chi è? Questi sono loro che si addormentano. E chi è il tuo compagno o la tua compagna del cuore in questa scuola?
1: Io sono amicissima di Lavanda Viola.
0: Ah, però!
1: È così simpatica e soprattutto non è presuntuosa. Quando sto con lei mi sento così calma. Che pace!
0: Lo vedi? È perché la lavanda ha dei poteri calmanti.
1: Invece liquirizia non sta mai ferma.
0: È perché, se non sbaglio, la liquirizia è una pianta che dà molta energia.
1: Fin troppa! Mi fa girare i petali.
0: Ma tu lo sai, Flora, che anche la musica può regalare tantissima energia? Ascolta questa canzone!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete in compagnia di Armando e la nostra Flora, la piantina di camomilla che ci racconta tante curiosità dal mondo vegetale.
1: Grazie, Rompicando.
0: Grazie a te, Flora. E comunque mi chiamo Armando, eh? Comunque, oggi abbiamo scoperto che tu frequenti una scuola, un istituto superiore per piante e piantine. Flora, poco fa abbiamo parlato della tua materia preferita, che poi, se non sbaglio, è il sonnellino. Ma invece ci sono delle materie che non ti piacciono?
1: Sì. Ah. Facile. Odio l'ora di concimi artificiali.
0: Ah, beh, certo. Beh, ma in effetti i concimi artificiali, che poi sarebbero quelli chimici, ormai si sa, sono pericolosi per tutto l'ecosistema delle piante,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, e poi puzzano.
0: Certo. E invece tu sei una meravigliosa piantina profumata.
1: Hai sentito, Ramando?
0: Sì, mi sembra che si stia alzando un bel venticello.
1: Ma questo non è il vento.
0: Ah no, e che cos'è?
1: È il suono della campanella.
0: Ma dai, vuol dire che nella tua scuola questa è la campanella? Il soffio del vento. Ma è originale.
1: Sì, scusami, devo correre in classe. Oggi c'è la verifica di scienza sulle piante acquatiche.
0: Wow.
1: Ciao, Ramando, tornerò presto a trovarvi. Per tutte le clorofille.
0: Che succede?
1: Non ho studiato niente. Prenderò un botaccio.
0: Ma no, dai, vedrai che andrà benissimo. Ciao, Flora. Torna a trovarci. E allora, che ne dite? Non è simpaticissima la nostra amica Flora? Ogni volta che arriva qui da noi, racconta storie incredibili dal mondo vegetale. E oggi abbiamo scoperto che frequenta una scuola dove si studiano materie molto particolari, tutte adatte alle giovani piantine come lei. Speriamo torni davvero presto a trovarci. Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao!

rossa la mela, giallo il limone, quando li unisci compare l'arancione. Rossa la mela, giallo il limone e la carota, arancione. La mela, eh? Il limone, eh?

vago chiaror. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendor!

0: con noi. Vieni con noi.
1: Milioni di anni fa l'umanità non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
2: Presto ragazzi, uscite dalle uova.
1: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
2: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
1: Ma Tiny fa...
2: Mamma, c'è ancora un uovo là.
1: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
2: Io non sono come voi, che mi dice perché?
1: La mamma lo consola, gli sorride e dice:
2: piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo piccoli, voglio farvi...

0: zongi zongi zongi zongi zongi zongi zongi zongi zongi. Ciao bambini e bentornati a Bing
1: Bang Bang Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Armadissimo, ciao.
3: Ciao bambini e ciao Armando.
0: Allora, benvenuti a tutti voi bambine e bambine. Siamo qui nello studio di Rai Radio Kids per un'altra puntata dei Big Bang per assistere a un evento senza precedenti.
3: Yuhu!
0: Lallo e Lella alle Olimpiadi! Scusate, non siete pronti per sfidarvi nella corsa, nel salto in alto lungo, nel lancio del peso, del giavellotto o in qualche arte marziale?
2: Io no, tu Lella?
3: Bene, anch'io.
0: Lo sapevo, non vi preoccupate, lo sapevo, stavo scherzando. Non c'è niente da fare, neanche oggi sono riuscito a convincervi a fare qualche sport. E allora, ascoltiamo un po' di musica e poi ci riproviamo.

0: lo so, Lallo e Lella, ci vorrebbe un istruttore appassionato, qualcuno che veramente riesca a infondervi la passione per fare un po' di attività fisica.
1: Ma Armando, noi la facciamo già l'attività fisica.
2: Eh sì, io cammino un sacco tutti i giorni per venire qui e per cercare dell'erbetta fresca da mangiare.
0: Questo
1: appunto,
0: è vero.
1: E anch'io fatico un sacco sacchissimo per mangiare.
0: Ah, per mangiare.
1: Certo, con la fame che ho sto sempre in movimento per cercare qualcosa di nuovo da sgranocchiare.
0: vabbè. Allora, io preferisco invece degli sport tradizionali, per esempio, che poi tanto tradizionali non sono, ma insomma, che ne pensate delle arti marziali?
1: Le arti marziali?
0: Arti marziali, vabbè, allora facciamo così, vi faccio scoprire qualche cosa su una cosa molto particolare, si chiama Aiki Jiu-Jitsu.
2: Va bene,
0: ve lo faccio spiegare dal maestro, ascoltate. Siamo in compagnia di Roberto Granati, maestro di un'arte marziale che risponde al nome di?
3: Aiki Jiu-Jitsu.
0: Che cos'ha di speciale questa disciplina?
3: Allora, intanto è una disciplina molto antica, ma che è adatta anche oggi a insegnare molti valori, soprattutto ai più piccoli. Noi crediamo molto all'Aiki Jiu-Jitsu insegnato ai bambini e ai ragazzini, un grande insegnamento di unione, di fratellanza. La prima regola nell'Aiki Jiu-Jitsu non è quello di primeggiare, quanto di crescere insieme, in crescere insieme come gruppi. La regola principale della scuola è il vecchio assioma giapponese Jita Kyoei, ossia ciò che ho ricevuto dono. Il valore di un praticante non è tanto quello di riuscire a fare lui delle belle tecniche, ma riuscire ad aiutare i suoi compagni a farle bene tanto quanto le fa lui. È là che si vede il vero valore. È un po' un vecchio adagio, un vecchio modo di pensare e di agire dei samurai, la cui importanza non era tanto se stessi quanto il bene della comunità, del proprio clan.
0: A che età possono iniziare i bambini?
3: Dai 5 anni in poi, le fasce d'età sono 5-9 anni e 9-13 anni.
0: Perfetto, grazie e complimenti per il vostro lavoro.
3: Grazie, grazie a voi.
0: Avete sentito che concetti belli, eh? Per esempio quello dono, quello che ho ricevuto, fare il bene della comunità.
2: Che meraviglia!
1: Ma è sempre interessante, Armando.
0: Sì, vero?
2: Sì, sì.
0: Dai, allora vorreste provare? Lella, vuoi provare?
2: Non so, forse ora preferirei ballare una musica come questa.

0: Armando, scusa,
1: sì,
0: ma veramente ci sono dei bimbi che fanno questo Aki Jiu-Jitsu? Ma è poi il nome difficilissimo, Armando.
1: Lo so, si chiama Aiki Jiu-Jitsu. E in effetti, sì, ce ne sono tanti di bambini, anche perché i bambini amano le arti marziali. Guarda, ne ho intervistato qualcuno, ascoltali. Sì.
2: Mi chiamo Lorenzo, ho 9 anni e mezzo, pratico jiu-jitsu da 1 anno.
3: Cosa ti piace del jiu-jitsu?
2: Del jiu-jitsu mi piacciono le tecniche, poi se qualcuno arriva tipo un ladro mi posso già difendere.
3: Tu come ti chiami?
4: Emma.
3: Quanti anni hai?
4: 8.
3: Ti piace fare jiu-jitsu?
4: Sì, perché è uno sport che si fa tutti insieme.
3: Non hai paura quando combattete?
4: No.
1: Avete sentito? Ai bambini piace moltissimo fare questo sport. E sono bravi. Scusate, Lallo, Lella, Lallo, Lella, che state facendo?
5: Arti marziali.
0: Ce l'hai chiesto tu, Armando.
1: Va bene, ma voi la state facendo solo con la voce, al microfono. Scusate.
0: Vabbè, scusa, da qualche parte dobbiamo cominciare.
5: E noi abbiamo cominciato.
1: È vero, avete cominciato. E allora cominciamo anche ad ascoltare un po' di buona musica.

0: Bene, anche questa puntata di oggi di Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, dedicata allo sport, è arrivata alla fine.
1: Meno male.
2: Siamo stanchissimi.
1: Sì.
0: Ma se non avete fatto niente?
2: Ma questo lo dici tu. Abbiamo consumato un sacco di energia, vero Lallo?
1: Verissimo, Lella. Infatti ora, per riprenderci, abbiamo bisogno di un po' di zuccherini.
0: Certo. E volete fare merenda?
2: Magari sì, certo.
0: E ti pareva se non andava a finire così? Va bene, bambini. E allora mi raccomando, almeno voi continuate a mandarci tanti messaggini per raccontarci del vostro sport preferito al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: E potete anche salutarci così come hanno fatto, ascoltate.
3: Ciao,
0: ciao bambini.

per i miei sogni. Al tetto. Vedete, in realtà non dovrei parlare agli estranei, ma noi già ci conosciamo.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo? Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: fai a non aver paura? O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà. E sai perché?

0: come state oggi? Che bello essere qui con voi e anche con te, Lorenzo. Ciao!
1: Ciao Laura, ciao a tutti! Sì, è sempre bello ritrovarsi per una nuova puntata di Happy Songs. Siete pronti a cantare canzoni felici?
0: Io prontissima. E poi oggi si va in gita! Un bel momento per cantare insieme.
1: Ma andiamo in gita? Dove?
0: Tu dove vorresti andare?
1: Io? Mare?
0: Non lo so.
1: Montagna?
0: Non lo so.
1: E allora città?
0: Sì, bello! Una bella gita in una città. Magari una città straniera? Che ne dici di Parigi?
1: La città dell'amore, dei croissants, delle baguette, dei macarons, dei beignets.
0: Ecco, lo sapevo, pensi sempre al cibo.
1: Lo sai che mi piacciono i dolci.
0: Anche a me molto, ma pensavo più a Londra, London. Non ci sono mai stata e mi piacerebbe moltissimo visitare Buckingham Palace, il Big Ben, il British Museum, no?
1: Mi hai convinto, andata per Londra, si parte!
0: Cosa portiamo?
1: Dunque, borraccia, panini,
0: sì.
1: Ombrello,
0: sì.
1: Macchina fotografica.
0: E la musica?
1: Laura, quella non manca mai!
0: Ecco il nostro bus! Forza Lorenzo, i bambini ci stanno aspettando!
1: Sì, dai, andiamo!
0: Ecco i nostri posti, ci siamo tutti e allora possiamo partire! Londra, arriviamo!
1: Io ho già voglia di cantare, una di quelle cose più belle che si fanno in gita è cantare insieme!
0: Hai proprio ragione!
1: E visto che siamo su un bus e stiamo andando a Londra...
0: Le ruote del bus!
1: E quale se no?
0: Pronti?
1: Partenza!
0: Via!

0: Sì, però stiamo andando a Londra, quindi versione inglese.
1: Sì, dai. Pronti, bambini?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa filastrocca. Anzi, nursery rhymes. Ready, steady, go!

0: Che divertente.
1: Sì, e poi si possono fare tutti i suoni delle cose che si cantano con questa canzone felice.
0: Idea, li rifacciamo?
1: Sì, dai Laura, sì.
0: Allora, come fa the motor on the bus, il motore del bus?
1: E come fa the horn on the bus, il clacson del bus?
0: Fa così. Beep, beep, beep, beep. E come fanno i babies on the bus, i neonati sul bus? Ancora uno. Come fanno i tergicristalli del bus, the wipers on the bus? Swish, swish, swish, swish.
1: Giusto, giusto.
0: Guarda Lorenzo, siamo arrivati a Londra.
1: Wow.
0: Cantando il tempo è volato.
1: E io che volevo cantare ancora una canzone.
0: Beh, c'è sempre tempo per una canzone.
1: Allora, prima di esplorare la città, ne cantiamo un'altra sempre perfetta quando si viaggia sul bus.
0: O anche in macchina. Io canto sempre anche in macchina.
1: Una canzone felice per eccellenza. Se sei felice e tu lo sai,
0: batti le mani.

0: Ma che ne dici di cantare la versione inglese? Siamo a Londra.
1: Giusto, e sono sicuro che i bambini conoscono già le parole.
0: Eh sì, questa è una delle più famose filastrocche in tutte le lingue del mondo. Ready, steady, go!

0: noise, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, do all three. Hooray!
1: Con questa canzone è impossibile essere tristi.
2: Quindi, bambini, quando vi sentite un po' giù, cantate questa nursery rhymes, questa filastrocca. Vi sentirete subito meglio.
3: If you're happy and you know it, clap your hands.
2: Laura.
3: If you're happy Laura, and you know it, clap your hands.
2: È finita la canzone.
1: Non riesco a fermarmi. Non si riesce proprio più a smettere di cantare questa filastrocca.
2: Sì, però Laura, ora dobbiamo proprio andare.
1: Ma
2: guarda,
1: come?
2: Sono già entrati tutti al British Museum.
1: Oh no, aspettateci.
2: Forza, corriamo.
1: Ma perché tutte le volte va sempre a finire così?
2: Così come?
1: Correndo.

Happy Songs! Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: esaltante, strabiliante, mirabolante puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao bambini, ciao Lella!
1: Ciao Armando, ciao bambini! Accidenti, oggi sono troppo emozionata.
0: E come mai sei emozionata, Lella?
1: Perché la mia rubrichella sta avendo un gran successo. Tanti bambini mi hanno scritto per chiedermi un consiglio.
0: È vero, ha un successo enorme e hanno fatto benissimo i bambini a scriverti, perché tu sei davvero una pecorella saggia, Lella, soprattutto quando c'è da parlare di temi delicati dei nostri piccoli ascoltatori.
1: Grazie Armando, non vedo l'ora di parlare del messaggino di oggi.
0: E l'ora è già arrivata, dai, leggi subito.
1: Sì, che bello. Cioè, non è tanto bello, perché Anna ha un grosso problema con la sua migliore amica. Anzi, con due sue migliori amiche,
0: Lella,
1: quindi ci sarebbero tante cose da dire, ma...
0: Lella, aspetta. Leggiamo prima il messaggino. Lo so, sei emozionata perché vuoi tanto aiutare quella bambina, e va bene. Però sai meglio di me che queste cose vanno fatte con calma.
1: Hai ragione, Armando, scusa.
0: No, figurati, dai.
1: Beh, ecco il messaggino di Anna.
0: Sì.
1: Ciao Lella, sono Anna e ho 7 anni. Sono un po' triste perché la mia migliore amica Greta continua a dire delle cose brutte della nostra amica Giulia. E a me questo non piace e non so che fare. Secondo te dovrei dire a Giulia che Greta parla male di lei? Cosa le dovrei dire? Grazie, mi piace tantissimo Radio Kids. Saluta Lallo e Armando.
0: Eh sì, questo è proprio un bel problema.
1: Cioè, non bello nel senso di bello.
0: No, certo, nel senso che è un grande problema da affrontare. E allora facciamo così. Intanto diamo un grande abbraccio forte ad Anna, da tutti noi, e sperando che Lallo torni presto.
1: Ultimamente sta sempre in giro.
0: Sì, quel birbone è un cavallino impegnato. Probabilmente sta raccogliendo nuove battute tristi e noiose da raccontarci.
1: Sì, me le immagino.
0: Va bene. Allora facciamo così, ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi pronti per sentire il consiglio della rubrichella di Lella, giusto?
1: Sì, sono prontissimissimissimissimissima!

0: E dopo Masha e Orso siamo sempre qui, noi, quelli di Big Bang, anzi oggi ci siamo solo Lella e io.
1: E Armando.
0: E siamo pronti, anzi Lella è pronta, a dare un consiglio alla nostra piccola amica Anna.
1: Ci stai ancora pensando,
0: hai qualche dubbio?
1: No, è solo che spero di riuscire a spiegare bene quello che voglio dirle.
0: Ma certo Lella, dai, sono sicuro che ce la fai, forza.
1: Ok, ma non è tanto facile questa volta.
0: È vero.
1: Mi ha chiesto se dovrebbe dire o no a Giulia che la loro amica Greta parla male di lei, giusto?
0: Giusto, giusto.
1: E poi mi ha anche chiesto che cosa dovrebbe dire a Giulia, giusto?
0: Sì, giusto anche questo.
1: Io penso che Anna sappia già cosa è giusto fare, perché la cosa giusta da dire è non dire niente.
0: Ah, dai. Cioè, Lella, tu pensi allora che Anna non dovrebbe dire a Giulia che Greta parla male di lei?
1: Sì, perché la farebbe soffrire, la ferirebbe inutilmente. Non è bello sapere che una tua amica parla male di te con un'altra amica.
0: Per certi versi hai ragione, però non pensi che dovrebbe avvertirla?
1: E così Giulia se la prenderebbe con Greta e litigherebbero, e poi Greta se la prenderebbe con Anna perché ha parlato con Giulia e litigherebbero anche loro, e così alla fine tre grandi amiche si ritroverebbero tutte e tre da sole.
0: Ma lo sai che non ci avevo pensato? Hai proprio ragione. Ma e allora che cosa consiglieresti ad Anna? Di lasciar proprio perdere, di ignorare le parole di Greta e far finta di niente?
1: Questa volta sì. Bisogna sempre cercare di essere sinceri, ma è meglio pensarci due volte, anzi 100 volte, prima di ferire una persona. E mentre te ne stai lì in silenzio a pensare, ti rendi conto che il tuo silenzio è d'oro.
0: Ma lo sai, Lella, che sei proprio brava, perché in questo modo, se lei non riferisce a Giulia del fatto che Greta ha detto delle cose brutte su di lei, in qualche modo nessuno soffrirebbe più.
1: Esatto, Armando.
0: Che brava, sei proprio veramente brava, Lella.
1: Oh, Armando, così mi fai arrossire.
0: Ma tu sei già tutta rosa. Vabbè, in ogni caso hai dato ad Anna davvero un buon consiglio. E allora io, per aggiungere qualche cosa di bello, voglio dedicare a tutte le bambine, a tutte le ragazze, questa bella canzone.

0: Stavo ripensando a tutte quelle belle cose che hai detto sul silenzio, Lella.
1: Sì, e allora?
0: Dunque, ora, noi abbiamo appena detto in radio che Greta parla male di Giulia. E così non lo sapranno tutti? Siamo stati noi i primi a non stare in silenzio.
1: Ma Armando, tu sai che sono una pecorella tanto intelligente.
0: Ah, questo è sicuro, ma perché me lo dici?
1: Ci avevo pensato anch'io e così ho sostituito tutti i nomi delle nostre amiche, così non si offende nessuno.
0: Ma che brava, Lella! Non solo sei saggia, profonda e poetica, sei anche sensibile.
1: Grazie.
0: Però allora c'è un'altra piccola cosa che vorrei dire io alla nostra amica Anna.
1: Quale?
0: Dunque, il suo silenzio è davvero d'oro, come giustamente hai detto tu. Però se proprio le venisse voglia di dire qualcosa, potrebbe dirle a Greta invece che a Giulia. Cioè potrebbe dire: Greta, guarda che non è bello parlare male di un'amica e soprattutto non è bello che tu parli male di un'amica a un'altra amica, cioè a me.
1: Grande Armando, hai detto delle cose giustissime.
0: Grazie.
1: Allora, per premiarti, ti dedico una colorata canzone.
0: Evviva!

0: giustamente una canzone dedicata ai colori. E allora grazie a Lella che ci ha regalato un'altra bellissima rubrichella.
1: Ma soprattutto grazie a tutti i bambini e le bambine che mi scrivono. E un grande bacio ad Anna, che è stata tanto coraggiosa a scrivermi quel messaggino.
0: E speriamo proprio di averla aiutata e di aver aiutato anche le sue amiche.
1: Se vi è piaciuto il mio consiglio, continuate a scrivermi al numero WhatsApp.
0: Che è
1: 347-411-2726.
0: Vi aspettiamo per un'altra strepitosa puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao!
1: Ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma dove ho messo il pettinino? Ah, eccolo. Vieni, bambolina, che dobbiamo pettinarci i capelli. Oh, sì, signor parrucchiere. Oh, ma questi capelli sono tutti spettinati. Oh, sì, signor parrucchiere. Bene, adesso li... Accidenti, il collegamento con Mortadel, il tremendo capo del pianeta Kot. Tu, bambolina, nasconditi.
1: Oh sì, certo.
2: Soldato più che semplice Krud, sei in collegamento?
0: Agli ordini, mio potente e deprimente capo supremo, orribile incombenza e...
2: Basta così. Come procede il lavoro di studio sui terrestri?
0: Molto bene, comandante capo.
2: Spero che tu ti stia dando da fare. Non stai lì a pettinare le bambole.
0: Accidenti, ma come ha fatto a vedere che...
2: Cosa stai farneticando, Krud?
0: Niente. Se permette, procederei con il rapporto. Oggi si parla dei profumi della Terra. Rapporto astrale 44 diviso 3 con resto di 2. La Terra è veramente un pianeta sorprendente, con tante curiose abitudini e particolarità. Oggi riferirò sulla incredibile capacità dei terricoli a produrre sostanze profumate. Questi umani sono appassionati di profumi e aromi e hanno sviluppato una vera arte nel produrre sostanze che migliorano l'aria, rendendola fragrante e piacevole. Ecco la mia top 5, la mia terribile classifica dei migliori 5 profumi. Al quinto posto, profumo di città. La razza umana è talmente appassionata di profumi che si è organizzata per rendere le proprie città perennemente odorose e piacevoli per le narici. Per questo ha inventato le automobili, le ben note scatolette di plastica e ferro munite di ruote. L'uso delle ruote in realtà non è ancora chiaro, dato che queste automobili sembrano pensate per stare ferme nel traffico, occupando il più possibile tutte le strade. Fatto sta che, restando accese, fanno uscire un delizioso fumo odoroso di smog da dei pratici tubi posti nella parte di dietro. Una soluzione pratica e geniale per migliorare l'inquinamento del pianeta. Geniale! Al quarto posto, profumi industriali. La passione per i profumi è talmente grande per questi curiosi terricoli che hanno pensato ad una vera e propria produzione industriale. Delle fabbriche che producono buoni odori. La Terra infatti è disseminata di industrie, fabbriche, fabbrichette, tutte con le proprie ciminiere che inondano l'aria di fumi e puzze disgustose. Il tutto gratis. Queste sì che sono buone pratiche. Al terzo posto, deodoranti personali. La cura della persona è quasi una fissazione per questi terricoli. Ci tengono tantissimo ad essere sempre profumati a dovere. Per questo in molti usano degli strani appositi bastoncini. Come funzionano? Bisogna accenderli e portarli alla bocca. Respirando profondamente, l'umano è così in grado di emettere un soave puzzo di fumo e nicotina. Nello stesso momento, odoroso e inquinante, sia per chi fuma, sia per chi sta accanto, insomma, per il mondo in generale. Questo vuol dire collaborare. Al secondo posto di questa mia classifica sui profumi della Terra abbiamo le scatole profumate. Questo è uno di quei comportamenti che mi rendono fiero di questa razza umana che, seppur inferiore a quella del mio glorioso pianeta, ha sviluppato ciononostante dei comportamenti degni di un abitante di Kot. Per le strade della città hanno messo delle grosse scatole di metallo e plastica chiamate cassonetti. In queste scatole si possono gettare i diversi rifiuti, divisi per categorie, organico, plastica, vetro, carta, in modo da poter essere riutilizzati. Sembrerebbe terribile detto così, no? Una cosa orrenda. Ma come? Così non si può inquinare, no? Cari miei, l'apparenza inganna. Infatti, per fortuna, ci sono degli uomini, pochi in verità, che hanno un alto senso del dovere e mischiano le sostanze, mettendo per esempio i rifiuti organici insieme alla plastica. In tal modo, questi rifiuti non si possono separare e marciscono insieme, producendo squisiti profumini di marcio. Purtroppo, le persone che non differenziano sono sempre di meno su questo pianeta. Su ciò dovremo lavorare noi alieni distruttori. Abbiamo un compito. E ora il primo posto. Sì, il primo posto di questa profumatissima top 5, di questa terribile odorosa classifica, in cima troviamo i caldi profumi. Gli umani sono per molti aspetti una razza geniale. Geniale, geniale, geniale. Perché riescono ad ottenere più risultati con un solo gesto. Nella loro perenne ostinazione nel trovare nuovi modi per profumare il pianeta, hanno escogitato un sistema quasi perfetto. Infatti hanno scoperto che incendiare le cose, le foreste, la spazzatura, i rifiuti vari, la benzina, insomma, tutto, produce nello stesso tempo un meraviglioso odore di bruciato e un innalzamento delle temperature. Senza contare poi l'aumento di CO2 e la distruzione degli alberi. Alberi, eterni nemici per tutti quelli che, come noi sudditi di Mortadel, vogliono inquinare e distruggere l'ambiente. Gli incendi, che idea! E finisce così, con questa fiammante pratica umana, la nostra odierna classifica. Passo la parola al terrificante Mortadel.
2: Bene, Crud. A quanto pare, se gli umani continuano così, non dovremmo fare un grande sforzo per distruggere il pianeta. Ma tu continua a vigilare. Non ti paghiamo per giocare con le bamboline.
0: In realtà non mi pagate proprio, eh. Anzi, siamo in arretrato con le paghe da 5 anni e...
2: Passo e chiudo.
0: Ecco, appunto. Per ora. Che classifica puzzolente che mi è toccata fare. Per fortuna sulla Terra ci sono ancora tanti alberi e tante cose profumate, come questa rosa. Ah, che buon odore! Vero, bambolina? Vero! E ci sono tante persone che stanno salvando il pianeta come i bambini. Già, hai ragione, bambolina. Ma adesso vieni che finisco di pettinarti. Ah, le rose, che profumo delizioso. Ah. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine e bambini, pupazzi e peluche, zii, nipotini, cuginetti, mamma e papà, bentrovati, benvenuti, un super saluto radiofonico da me, Armando, ed eccoci pronti per questa nuova puntata di... E allora, benvenuta Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Benvenuto Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, siete pronti? Oggi ho in mente una puntata speciale, piena di colpi di scena e di sorprese.
1: Adoro le puntate speciali e adoro le sorprese.
2: E cosa c'è dentro?
0: Scusa Lallo, dentro dove?
2: Dentro la sorpresa.
0: No, va bene. Allora, dentro la sorpresa c'è... una storia.
2: No, bello, una storia di paura, di avventure avventurose, i marziani spaziali.
0: Beh, una storia molto particolare, la storia di un re che si chiamava Re Mida. Dovete sapere che tantissimi anni fa Re Mida governava il regno di Frigia, che si trovava in una zona, direi, di quella che oggi è la Turchia.
2: E scommetto che faceva tanto freddo in questo regno di Frigia.
0: non saprei, però la Frigia era una terra ricchissima, Lallo, piena di miniere dove si scavavano pietre preziose.
1: Tipo quelle dei sette nani di Biancaneve?
0: Sì, molto, molto simili, Lellina.

0: Hey-ho, hey-ho, andiamo a lavorare. La la la la la la la la la la la la la. Ciao bambine, ciao bambini, ben ritrovati, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda del famoso Re Mida, un sovrano vissuto tantissimi anni fa.
1: Armando, ma come mai è tanto famoso questo Re Mida?
0: Allora, dunque, devi sapere che un giorno il re incontrò per caso il dio Dioniso. Sapete chi era?
1: Beh, forse no.
0: Beh, il dio Dioniso era niente meno che uno degli dei dell'Olimpo.
1: Oh.
0: Quel giorno, però, si era perduto e vagava per i boschi. In realtà il re non aveva capito che si trattava di un dio. Pensava che questo giovane fosse un semplice viandante e visto che si era perso ed era anche infreddolito...
2: Ah, lo dicevo io! Vedi Armando, nel regno di Frieza si gelava!
0: No, dai!
1: Armando, e cosa succede dopo?
0: Beh, Re Mida invita il giovane nel suo palazzo, lo fa sedere alla sua tavola, gli dà da mangiare e da bere, finché il dio dell'Olimpo, per ringraziarlo di quella bella ospitalità, gli dice: «Sai, io non sono un semplice viandante, sono Dioniso, dio dell'Olimpo. Sono stato bene qui da te, nel tuo palazzo, e per ricompensa farò avverare un tuo desiderio».
2: Ma Armando, questo Dioniso era un dio o il genio della lampada di Aladino?
1: Beh, in effetti un po' gli somiglia.
0: Avete ragione, perché in effetti ricorda un po' il genio della lampada. Però Re Mida aveva la possibilità di esprimere un solo desiderio. E che cosa chiese? Indovinate un po'.
2: Un gelato cioccolato e fragola, gigantissimo.
1: Un gomitolo di lana lunghissimissimissimo.
0: No. Dovete sapere che, purtroppo, Re Mida era molto avido e molto ambizioso.
1: Oh.
0: E così espresse il suo desiderio senza riflettere e disse: voglio che tutto quello che tocco si trasformi in oro, così diventerò il re più ricco del mondo.
1: Per tutte le pecorelle smarrite, davvero ha detto così?
0: E così, subito... si precipitò a provare il desiderio. Toccò una pietra, una statua, una fontana e... Che bellezza! Tutto si trasformava in oro! Però, quando arrivò l'ora di pranzo, provò ad addentare una focaccia e... andò a sbattere coi denti contro il metallo. La focaccia era diventata d'oro!
2: Oh, povero Re Mida, povero Tapino!
1: Uffa, però, poteva pensarci prima!
0: Eh sì, è stato molto, molto avventato. E ora non poteva mangiare più nulla. E poi, pensate, gli si avvicinò sua figlia Zoè e...
1: Oh, no!
0: Eh sì, Lelina, hai capito? Anche Zoè diventò una statua d'oro!
3: Ah, che storia triste!
0: No, non è così triste, per fortuna, Lallino.
3: Ah, meno male.
0: Perché il re chiamò a gran voce il dio Dioniso. Ti prego, mi sono

0: pazza come sempre, e da quel giorno Remida imparò la lezione e non pensò più soltanto all'oro e alla ricchezza.
1: E visse sempre felice e contento!
0: In realtà Lallino combinò un altro guaio, ma ve lo racconto subito dopo la nostra canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armando!
0: E oggi stiamo raccontando le avventure, anzi, le disavventure del mitico Re Mida.
1: Beh, e cosa combina questa volta?
0: Beh, da quando non trasformava più tutto in oro, Re Mida aveva deciso di cambiare vita e abitava nei boschi, immerso nella natura, lontano da ricchezze e tesori. In quelle foreste si sentiva spesso il flauto di Pan, un dio un po' vanitoso, che diceva di essere il più grande musicista di tutti i tempi.
1: Suonava così.
0: Più o meno. Un giorno Pan sfidò in una gara musicale il dio Apollo. E indovinate chi era il giudice della gara?
3: Re Mida.
0: Proprio lui. In realtà Apollo suonava benissimo, era il dio della musica, ma Re Mida assegnò la vittoria a Pan e Apollo si arrabbiò moltissimo.
1: Oh no!
0: Sì, sì, e per punirlo sapete che cosa fece? Gli fece crescere due lunghissime orecchie d'asino.
2: Ah, beh, pensavo peggio. Non è mica male avere le orecchie d'asino.
0: Beh, però, sai, Re Mida si vergognava così tanto di quelle orecchie che cominciò a girare per la sua reggia con un vistoso cappuccio in testa. Però
2: aia.
0: Il barbiere di corte conosceva il segreto del re. Aveva visto le orecchie d'asino di Mida mentre gli tagliava i capelli e benché Re Mida gli disse non rivelarlo a nessuno, e il barbiere alla fine non riuscì a tenersi il segreto.
1: Oh, non vale, non si dicono i segreti.
0: Sì, Lelina, hai ragione, ma da quel momento tutti a corte cominciarono a ridere a crepapelle. Re Mida ha le orecchie d'asino! Re Mida ha le orecchie d'asino!
1: Oh, povero Re Mida, si cacciava sempre nei guai.
0: È vero, era un pochino imprudente questo re. Ma adesso, visto che siamo alla fine della puntata, direi, prima di salutarci, di ascoltare insieme questi meravigliosi saluti.
4: Ciao Rai Radio Kids, sono Rebecca, vi ascolto ogni mattina che vado a scuola. Un saluto da Lella, Lalo e Armandissimo. Ciao.
0: Ma che carina che sei, Rebecca. Ciao, ci fa piacere farti compagnia.

0: mentre vai a scuola. E allora, appuntamento sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per una nuova puntata del nostro
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao.

0: per me.
1: Eh?
0: Sì, cognac elegante in frac fiore all'occhiel te ne vai bel bel.
1: Ma Pinocchio, ehi, dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento.
0: Ehi,
1: Pinocchio,
0: ti vele tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena,
1: avrai Pinocchio,
0: ti vele do, scarozzerai la do, la vita.

avispa Teresa aveva tra le orecchie a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Cercatori di vetrini colorati sotto solleoni trasudanti risate, scavatori a mani nude di tunnel sotterranei, utilizzatori di calzini spaiati, pinzatori di mollette da stendino, scopritori di album fotografici improbabili nelle case di parenti irraggiungibili, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

Dite la verità, non avreste mai pensato che Vivaldi potesse essere anche remixato così rocchettaramente, eh? Che forza, ragazzi! Ed ora un tuffo nella vasca!

Non mi ricordo mai come si dice su e giù in inglese. Accidenti! Ma certo! Up and down!

Oh, finalmente, in questo breve spazio di ripresa potremmo parlarci un po' di noi, raccontarci i nostri problemi, i nostri pensieri più assurdi, ma forse è meglio ballare.

Non ho voluto interrompere appositamente il pezzo perché Are You Ready è un brano che spacca veramente dei nostri amici Maneskin. Andiamo avanti!

Eccola là, ci sono ricascato. Era tanto che non mettevo su un pezzo country. E questo è un bellissimo boogie boogie. Voglio vedere schizzar fuori dai vostri pantaloni le vostre membra, scatenarsi e sglacciarvi le scarpe come se non ci fosse un domani.

Bellissimo, splendido, meraviglioso come tutte le volte che stiamo insieme. Beh, amici miei, io vi lascio, vi saluto e al 347-411-2726 sono sempre gradite le vostre richieste. Non mancate, ciao! Ballate, ballate, ballate! Viva Radio Kids!

0: sì. E allora benvenuti, bentornati a una nuova puntata dei Big
1: Bang! Bang, bang, bang!
0: Ciao Lella, ciao Lallo!
2: Ciao Patissima!
3: Ciao Armando, ciao a tutti voi bambini!
0: Molto bene, allora oggi è il giorno giusto per una splendida puntata quiz! A proposito, che ora è?
3: Io non lo so, non ce l'ho l'orologio.
2: Io lo so, lo so. Dai. L'ora di ieri a quest'ora.
0: Allora, io in realtà non è che voglia sapere l'ora, è solo che la domanda del quiz di oggi è dedicata al tempo.
3: C'è il sole?
2: Sì, anche un po' di nuvole.
0: No, no, non quel tempo, non il tempo meteorologico. Il tempo fatto di ore, minuti, secondi, tic-tac, tic-tac, tic-tac, quello che si calcola con l'orologio.
3: Ah, e scommetto che la domanda del quiz è dedicata proprio a lui.
2: A chi?
3: All'orologio.
0: Proprio così, ma prima un po' di musica.

0: regalici.
1: Eccoci tornati, siamo pronti a farvi la domanda del quiz di oggi, bambini. Yuhu! Che è dedicata all'ora giusta, quella dell'orologio. Mm-hmm. Che ci dice Armando dell'orologio?
2: Beh, innanzitutto vi dico la domanda del quiz di oggi, sì, che riguarda proprio l'orologio. In realtà un vecchio orologio. E allora, come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo?
1: Io, la sala,
3: acquario.
2: A parte il fatto che non potete dare la risposta prima della fine della puntata, e lo sapete, acquario è sbagliato, Lallo. Oh, scusami, ma che cosa c'entra l'acquario con la misurazione del tempo?
3: Beh, non lo so, però è di vetro, si può riempire di sabbia e di acqua e anche di pesciolini.
2: Risposta sbagliata. A fine puntata daremo quella giusta. Ma nel frattempo, sapete dirmi come misuravano il tempo gli uomini dell'antichità?
1: Beh, l'hai detto prima, col giorno e con la notte, con la luce e con il buio.
2: Brava Lella, brava. I primitivi facevano proprio così. Ma poi inventarono la meridiana, che misurava il tempo grazie all'ombra proiettata dalla luce del sole.
3: E se non c'era il sole?
2: Questo era un problema. Però si possono vedere ancora tante meridiane sui vecchi palazzi delle città. È quell'asta che proietta l'ombra e si chiama gnomone.
1: È come un grosso gnomo?
2: Sì, proprio così. Però lo spazio su cui invece viene proiettata l'ombra e sono segnate le ore si chiama piatto.
3: Come quello in cui mangio la pizza?
2: Sì, diciamo di sì. Però, come abbiamo visto, se non c'era il sole era un gran problema sapere quale fosse l'ora. E allora inventarono quell'oggetto di vetro che non possiamo nominare.
1: Perché è la risposta del nostro quiz.
2: Appunto, Lella.
1: Ma come facevano le persone a svegliarsi se non sapevano l'ora?
3: È vero, come facevano senza sveglia? Beh, beati loro, dormivano tutto il giorno.
2: Purtroppo no, Lalo, anzi, chi lavorava si svegliava alle prime luci dell'alba. E tra l'altro esisteva un vero mestiere strambo, lo svegliatore. Sì, era lui che si occupava di svegliare i re, le regine e tutti i nobili. Considerate che le prime sveglie meccaniche furono inventate nell'Ottocento.
1: E di sicuro non erano sveglie birichine.

0: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids per ascoltare Big Bang. Oggi puntata dedicata al quiz e la domandona è: come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo?
1: Io lo so, ma non lo posso ancora dire.
0: Già, Lella, dobbiamo aspettare la fine della puntata.
2: Ma insomma, quando è stato inventato l'orologio vero verissimo, Armando?
0: Dunque, i primi orologi meccanici, Lallo, risalgono al 1300. Però erano grandi e pesantissimi.
2: Mica si potevano appendere in cucina.
1: E neanche mettere al polso.
0: Direi proprio di no. Per i primi orologi a pendolo, quelli che si potevano tenere anche in casa, dobbiamo attendere il grande scienziato italiano Galileo Galilei, che visse tra il 1500 e il 1600.
2: Se non ci fossero gli scienzisti italiani.
0: Sì, si chiamano scienziati, Lallo, ma è vero, abbiamo avuto grandi scienziati. E proprio in Italia si trova l'orologio funzionante più vecchio del mondo.
1: Davvero? E dove?
0: Sulla torre di Sant'Andrea di Chioggia, vicino Venezia.
2: Bella, andiamo a vederlo, dai, tutti in gita a Chioggia.
0: Lallo, sarebbe molto bello andare in gita a Chioggia, però adesso facciamo un'ultima pausa musicale e poi tutti pronti per la risposta del quiz di oggi.
1: Yuhu!

0: Che bella questa canzone dedicata all'orologio.
1: Direi giusta per prepararci a sentire la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo? La clessidra!
0: Lo sapevo!
1: Penso che lo sapessero anche tanti bambini e bambine all'ascolto,
0: sì.
1: Però brava Lella!
0: Grazie!
1: Era proprio la clessidra, un oggetto fatto da due sfere di vetro comunicanti, dentro le quali veniva fatta scorrere della sabbia. Oh. Ma inizialmente al posto della sabbia si usava l'acqua, e infatti clessidra vuol dire che ruba l'acqua.
0: Oh, questa non la sapevo!
2: Uh-huh. E voi bambini ce l'avete l'orologio? Oppure vi piace leggere il tempo? Dai, raccontateci tutto, ma proprio tutto, tutto, tutto, al nostro numero WhatsApp.
1: Che?
2: 347-411-2726.
0: Ciao!

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Eccoci qui, ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
2: Big Bang
1: con Lallo.
3: Yuhu, ciao.
1: Lella.
4: Ciao ciao.
3: È armadissimo. Ciao
1: ciao, ciao ciao ciao. Bene, sapete che vi dico?
2: Che cosa?
1: Che oggi ho proprio voglia di iniziare la puntata con la voce di uno dei nostri bambini, vi va?
2: Sì,
3: bella bella.
1: E allora sentiamo Lucia.
5: Ciao Armando, io sono Lucia e ti voglio raccontare del mio maestro, che si chiama Francesco e viene da Perugia. Il mio maestro è molto simpatico, giovane, e ci scherza con noi e ci fa giocare. Negli intervalli ci fa fare più di un gioco per stare insieme. Ciao!
2: Che bello, lo voglio anche io un maestro così.
3: Ma Lella, noi ce l'abbiamo un maestro così.
2: E chi è?
3: È Armandone.
2: Giusto. Armando, vuoi essere il nostro maestro?
1: Va bene, dai, che cosa devo fare?
3: Ma hai sentito cosa ha detto Lucia? Un bravo maestro è simpatico e fa giocare.
2: Va bene. Tu quello devi fare.
1: Va bene, anche se un bravo maestro prima di tutto deve sapere insegnare ai bambini, eh? Allora facciamo così, ascoltiamo una canzone a tema. Tutti a scuola!

0: Armando, che cosa facciamo?
1: Dunque, vediamo un po'. Iniziamo dall'alfabeto, va bene? Lo sapete l'alfabeto?
2: Io sì, lo so. Dai. Alfabeto.
1: No. Quello intanto sarebbe l'alfabeto greco e poi si direbbe alfa, beta.
2: Allora, alfabeta si dovrebbe chiamare alfabeta, non alfabeto.
1: Vabbè, allora, iniziamo dall'alfabeto italiano. A.
2: B. C. D. E. F.
1: Che c'è, Lallo?
2: È rimasta una lettera sulla punta della lingua, cavallo.
0: Oh, poverino, e ma che dai. Lettera era?
2: La c'è.
1: Sì, vabbè, va bene. Va bene, allora facciamo così. Proviamo con le vocali, chi le sa?
2: Io.
1: Dai.
2: Certo,
1: le vocali alla Lallo. Vuoi provarci tu, Lella? Addirittura cantando, brava Lella!
0: Grazie!
2: Brava Lella, però l'ho detto anch'io e tu dici sempre brava Lella!
1: Va bene, allora bravo Lallo e brava Lella!
2: Sì, bravo Lallo, però il maestro doveva farci giocare, non studiare,
0: Il maestro Francesco faceva fare più di un gioco nell'intervallo!
2: Ecco, e tu non ci fai fare neanche l'intervallo!
1: Va bene, allora vi faccio giocare a Strega Comanda Colore!
3: Strega Comanda Colore!

0: Avete giocato durante la canzone?
1: Sì, abbiamo cercato i colori.
0: Molto bene. Allora adesso impariamo una cosa un po' difficile. Per cui state attenti. Parliamo dei colori primari.
2: A me piacciono più quelli da 12, i dodiciari.
0: Non esistono i dodiciari. Allora ci sono i primari e i secondari. I primari sono il giallo, il rosso e il blu. Se vuoi fare un disegno e solo questi tre colori con un po' di bianco e un po' di nero, puoi disegnare tantissime cose.
1: E invece i secondari quali sono?
0: Ecco, brava Lella, i secondari sono quelli che si ottengono mescolando tra loro due colori primari.
1: Come il giallo e il rosso che fanno l'arancione.
0: Brava Lella. Dai Lallo, fammi anche
2: brava
0: tu un esempio.
2: Lella, brava
0: dai,
2: Lella.
0: Allora.
2: Guarda, sono bravo anch'io. Allora,
0: dai.
2: Rosso più rosso fa molto rosso. Ecco.
0: No, però devi ottenere un colore diverso, Lallo. Hai capito?
2: Allora, rosso più rosso fa viola?
0: No.
1: No. Rosso più blu fa viola.
0: Giusto. Allora, giallo più blu, che cosa fa?
2: Viola.
0: No Lallo, no. Giallo più blu fa verde.
2: Uffi, basta, sono stanco Armando. Ti avevo chiesto di fare più giochi, dai.
0: Va bene, allora sapete che cosa facciamo? Il gioco dei verbi. E ve lo faccio spiegare dagli amici dello Zecchino d'Oro.

0: Lallo, che succede? Ti è venuto il singhiozzo?
1: E per forza, in quella canzone che ci hai messo c'erano troppi verbi. Li ho mangiati in fretta e non li ho digeriti.
0: Dai!
2: Sì, anch'io mi sento un po' pesante. Dire, fare, baciare, essere, avere, giocare, imparare. Mi sono rimasti tutti sullo stomaco.
0: Va bene, ho capito, i verbi non vanno bene. Allora, facciamo così. Facciamo i numeri, va bene?
1: Oh, io sono bravissima a contare, Guarda un po', 10, 9, dai, 8, 7, 6,
0: va bene, ho capito, 3. Ma perché contate alla rovescia?
1: Perché è più divertente, no?
2: E imparare deve essere anche divertente quando si è piccoli.
1: Dai, Armando, fai il maestro divertente.
0: Va bene, allora sentite questa. Sì. La maestra chiede a un alunno, dimmi quanti occhi abbiamo. L'alunno ci pensa un po' e poi dice 4. Ma no, grida la maestra. E l'alunno insiste: ma certo, 4, signora maestra. 2 lei e 2 io.
1: 4. E perché 2 più 2 fa 4.
0: Bravo.
1: Questa è bella, Armandone.
2: Eh sì, abbiamo anche imparato che 2 più 2 fa 4.
1: Bella. Adesso tocca a me.
0: Dai.
1: Allora, Pierino, lo sai che non si può dormire in classe? Lo so, signora maestra, ma se lei parlasse un po' meno si potrebbe,
2: E con questa abbiamo imparato
0: che non si può dormire in classe, anche perché la scuola è un posto dove si imparano tantissime cose belle. E quindi occhi e orecchie aperte.
2: E come si fa a spalancare gli occhi e le orecchie?
0: Beh, bisogna stare attenti a tutto ciò che dice la maestra.
1: Sentite, però a me è venuta una fame di merenda.
2: È venuta anche a me una gran fame di merenda.
0: E allora andiamo tutti a far merenda. E intanto salutiamo i bambini e gli diamo appuntamento.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici grandi e piccole di Radio Kids. Mi chiamo Claudia Zonghetti e ho tradotto per La Nuova Frontiera un libro da cui io per prima ho imparato un bel po' di cose. Si chiama Come funziona un ponte. Il suo autore è russo, Roman Bilyaev, e le illustrazioni sono sempre sue. Dello stesso autore ricorderete forse Come funziona un faro, che un paio di anni fa mi ha insegnato, per esempio, che ogni faro ha la sua lingua, i suoi colori e una struttura che dipende dal luogo in cui sorge. Un libro che per qualche mese mi ha inevitabilmente spinto a mandare foto di fari alla mia pazientissima redattrice, Marta Corsi. È successo lo stesso anche con i ponti, perché per esempio lo sapete voi cos'è un ponte strallato? E una volta che lo avete scoperto, se ne vedete uno, non volete gridarlo a tutti persino se avete passato i 50 anni da un po'? Ecco, succede anche questo, leggendo il libro di Roman Bilyaev. Le curiosità sono tante. Volete sapere dov'è il ponte più vecchio di cui si ha notizia? Oppure quello più alto, ma più alto come? Da dove si calcola l'altezza? O il più lungo e di nuovo in che senso? Perché un conto è se ha una sola campata, e imparerete anche questa parola. Ma se calcoliamo una fila di campate consecutive, la storia si allunga, e come? Se siete degli artisti potrete scoprire alcuni dei quadri più famosi che ospitano ponti, e anche le banconote e le monete dove compaiono, cominciate a frugarvi in tasca. Poi ci sono i ponti immaginari, di fiabe e miti, quelli per far attraversare la strada ai granchi, quelli levatoi e quelli modernissimi che si capovolgono o fanno da ascensore a barche enormi. Anche voi, ne sono certa, aguzzerete gli occhi in giro per città e paesi e magari scoprirete ponti e ponticelli con storie altrettanto curiose, antiche o avveniristiche da aggiungere a quelli che scoprirete fra le pagine. Insomma, se volete, fidatevi di chi, tanto per restare in argomento, ha fatto da ponte da una lingua all'altra per farvi leggere questo libro curiosissimo.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Eccoci qui, finalmente tutti di nuovo insieme. Sta per cominciare una nuova puntata di... Mi hai colpito, sceriffo.
1: No, dove ti ho colpito?
0: Dritto al cuore.
2: Davvero? Oh, Lallo, aiutiamo Armando che è ferito.
1: Presto, aiutiamolo.
0: Che bello giocare agli attori, vero?
2: Tantissimo, divertente.
0: Siamo proprio dei burloni.
1: Sì.
0: Allora, a proposito, no, non c'entra nulla con i burloni, anzi, questa è una cosa molto seria. Dunque, Lella, è arrivato un messaggino per la tua rubrichella.
1: L'ho vista anch'io, Lella, sì,
2: È bellissima la mia rubrichella. Do un sacco di consigli utili ai bambini che mi scrivono.
0: È vero, lo sappiamo. E ai pupazzi no?
2: Certo, anche ai pupazzi. Per esempio, grazie alla mia rubrichella ho aiutato Lallo a conquistare la cavallina Stella.
0: Era proprio a quello che mi volevo riferire.
1: Uffa, cambiamo discorso.
0: Va bene. Ascoltiamo allora un'altra bella canzone, così poi leggiamo il messaggino della rubrichella di Lella.

0: Ed eccoci qui, pronti per ascoltare il messaggio che ha ricevuto Lella per la sua rubrichella. Vai!
1: Cara Lella, siamo un fratello e una sorella e litighiamo sempre. L'altro giorno siamo andati a fare una passeggiata al parco e uno voleva andare da una parte e uno dall'altra. E alla fine ci siamo persi. Come possiamo fare per smettere di litigare? Grazie, firmato HG.
2: Oh. HG, ma questi iniziali mi ricordano qualcosa.
1: Anche a me.
0: Direi di più, mi sembra la storia di due fratelli che si perdono, insomma, molto famosa.
2: Ci sono, Armando. HG sono accappatoio e guanto.
0: Ma no, Lallo, non è accappatoio. Intanto non inizia con la lettera H, ma con la A. E poi non mi sembrano nomi di bambini. Dai, accappatoio e guanto.
2: Allora forse sono Heidi e Giuseppe.
0: Giusto, Heidi inizia con la H, però il migliore amico di Heidi era Peter e non era suo fratello.
1: Scusate, ma qui abbiamo un messaggio di un fratello e una sorella che ci chiedono aiuto, anzi mi chiedono aiuto. Concentriamoci sul consiglio e non sui loro nomi.
0: Giusto, Lella. Va bene, allora tu che consiglio daresti?
2: Adesso ricomincia a belare quando non sa cosa dire.
1: Non sto belando, sto pensando.
0: Dai Lallo, non essere sgarbato. Allora fai così, Lella, tu ci pensi e intanto ascoltiamo un po' di musica.
1: Va bene.

0: Sentito, lo dice anche la canzone che avere un fratello o una sorella è una cosa bella e importante.
1: Giusto, talmente importante che alla fine litigare passa in secondo piano, anzi è anche un po' normale.
0: A volte quando ci si vuole troppo bene si finisce per arrabbiarsi.
1: È vero Lella, sei una pecorella molto intelligente e sensibile.
0: Grazie.
2: Ma io questa cosa però non la capisco, perché io voglio molto bene ai gelati, alla pizza, non farei mai nulla per farli arrabbiare.
0: Ma stiamo parlando di persone, non di oggetti o cose da mangiare.
1: Allora Lella, quale consiglio daresti ad H e G, il fratello e la sorella che ti hanno scritto?
0: Io gli direi così. Cari H e G.
1: Sì?
2: Ho capito.
1: Che cosa?
2: Ho capito chi sono. H e G. Ho capito.
1: E chi sono?
2: Ma sono quei due, quelli, come si chiamano? Quelli che erano stati abbandonati nel bosco, poi avevano perso tutti i sassolini, poi gli uccellini avevano mangiato le briciole di marzapane.
1: Sì.
2: Ma strega, sono arrabbiata, li volevo cucinare al forno.
3: Hansel e Gretel.
2: Oh, bravi! Avete visto la possibilità di offrirmi un gelato?
1: Ah, ecco, noi indoviniamo e tu ritiri il premio.
2: Sì,
1: non
2: sì.
1: Vale, eh? Vabbè, e poi la storia non era proprio così.
0: Non è importante la storia, è importante il consiglio.
2: No, è importante la storia, Lella. Dobbiamo dire a quei due ragazzi di stare attenti. Devono usare i sassolini per ritrovare la strada di casa, non le briciole.
1: Va bene.
0: Li avete avvertiti, mi fate finire?
1: Dai, Lella, vai.
0: Bene, cari Hansel e Gretel, se è proprio così che vi chiamate, volevo dirvi che litigare è normale quando si sta tanto tempo insieme, ma dovete anche pensare che avrete sempre bisogno l'uno dell'altro, soprattutto nei momenti difficili, e quindi, quando state per litigare, guardatevi negli occhi, fatevi una bella risata e pensate che non ne vale la pena, non c'è problema!
1: Ben detto, Lella!
2: Mi piace, non c'è problema!
1: Lo dice anche la canzone! Hakuna Matata!
4: Ma che dolce poesia! Hakuna

0: E finisce anche oggi la nostra puntata di Big Bang. Abbiamo persino avuto l'onore di dare un consiglio ad Hansel e Gretel.
1: Chissà se sono davvero loro.
2: Veramente, chissà se sono loro.
0: Chiunque siano, sono stati fortunati a ricevere un consiglio dalla nostra Lella.
1: Grazie Armando.
0: E se anche voi bambini volete scrivere alla rubrichella di Lella per ricevere un consiglio, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: Iscrivetevi.
0: Ciao ciao.

0: L'isola che c'è. Anche oggi Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove sentono qualcuno chiedere aiuto.
1: Aiuto!
2: Senti anche tu questa voce, Lampadino?
1: Sì, Caramella, viene da quell'albero.
0: I due si avvicinano e scoprono il piccolo Aldo arrampicato sopra un ramo.
1: Aldo, cosa ci fai lassù?
3: Volevo fare uno scherzo a mia sorella Luisa, ma non so più come scendere.
2: Dobbiamo chiamarla.
1: No,
3: scoprirà il mio nascondiglio.
2: È troppo pericoloso stare sul ramo.
0: I fratellini corrono a chiamare Luisa e subito tornano da Aldo che, aiutato da un bimbo più grande, può scendere e abbracciare la sorella. Intanto l'uccellina Zilia è giunta dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, c'è Zilia.
2: È il segnale per andare nel magiregno.
0: I due bambini raggiungono la grande quercia, si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Lampadino e Caramella vengono trasportati da un vortice magico nel magiregno. Lì c'è il cagnolino a zampa corta, in compagnia di alcuni cuccioli e di uno scoiattolo volante dal grande ciuffo.
2: Ciao Lampadino, ciao Caramella,
1: lui è Billy.
4: Ciao zampa corta, ciao Billy.
5: Ciao amici, vi porto a giocare in un posto segreto. Andiamo.
0: Lungo il cammino, lo scoiattolo salta e vola di ramo in ramo.
2: Seguiamo Billy, solo lui conosce la strada.
0: Tordo e tondo, le due faine sbucano da un cespuglio e notano il gruppo in marcia.
6: Chissà dove vanno quei cuccioli.
5: Seguiamoli.
0: Il gruppo entra nel magibosco stellato, un bosco di alberi blu con foglie luminose a forma di stella.
2: Questo è il magibosco stellato.
5: Al secondo albero stella dobbiamo girare a destra.
0: Nel magibosco è tutto blu come la notte.
2: Che bello! Sembra di volare tra le stelle.
0: Usciti dal bosco, compare un panorama incantato.
5: Questa è l'isola che c'è.
2: Oh!
0: Un ruscello circonda l'isola fatta di alberi scivolo, fiori gommosi giganti e al centro una piccola collina con in cima un bellissimo fiore colorato.
2: Io voglio scivolare sugli alberi.
1: E io rimbalzare sui fiori gommosi.
2: Forza amici, andiamo a giocare!
0: Le faine, da dietro ad un albero, notano il fiore. Tordo srotola una pergamena.
6: Guarda, Tondo, quello è il fiore magico che Duca Puzzoloso ci ha detto di cercare.
5: Sì, Tordo, andiamo a dirglielo.
0: Nella sua tana, il Duca è felice per la notizia.
7: Avete trovato la magirosa senza età! Il suo profumo rende giovani per sempre! Devo averla!
5: Ma sull'isola ci sono i cuccioli!
7: Li spaventeremo e scapperanno via!
0: Duca Puzzoloso infila un cappello da pirata e impugna una spada di legno.
7: Ora sono Capitan Puzzoloso! Indossate queste bandane, ciurma, si va all'arrembaggio!
0: Mentre i cuccioli si divertono, una bagnarola a vela con bandiera nera e teschio arriva all'isola che c'è.
7: Sono Capitan Puzzoloso e vi ordino di consegnarmi l'isola.
0: Tutti si bloccano spaventati, tutti tranne Billy.
5: I pirati, difendiamoci!
0: Capitan Puzzoloso, spada in pugno, salta sul ramo di Billy che per difendersi stacca un ramoscello gommoso che usa come arma.
5: Quest'isola appartiene ai cuccioli.
7: Lo vedremo, in guardia!
0: Da sotto l'albero tutti assistono allarmati al duello.
1: La situazione diventa pericolosa.
2: Corro al castello a chiamare rinforzi.
0: Dopo uno scambio di colpi, Capitan Puzzoloso disarma Billy mettendolo con le spalle al tronco.
7: Hai perso!
5: Ne sei proprio sicuro?
0: Con un salto, Billy fa vibrare il ramo. Puzzoloso perde l'equilibrio e la spada.
7: Aiuto!
0: Il Duca cade e resta aggrappato al ramo, in bilico sulle rocce sottostanti.
1: Su, non farlo cadere!
5: Ma vuole la nostra isola!
2: Anche se è un cattivone, ora è in difficoltà!
1: Aiutalo, Billy!
5: Ok, ok, mi avete convinto!
0: Billy salta sulla punta del ramo che si abbassa e, tornando in alto, catapulta entrambi in aria.
5: Non avrai mai la nostra isola, Capitan Puzzoloso! Ciao, ciao!
0: Lo scoiattolo atterra con una capriola, mentre il Duca c'entra in pieno le faine rimaste sul galeone che, per lo slancio, riparte verso la strada di casa. Ecco che arriva Zampacorta con i rinforzi.
1: Re Zampasaggia, Pandaguro, siete arrivati tardi.
2: Billy ha sconfitto Puzzoloso da solo.
5: Sì, ma l'isola che c'è non sarà più un segreto.
8: In verità anche io giocavo qui da cucciolo.
0: Pandaguro indica la magirosa senza età.
8: Si narra che il suo profumo faccia rimanere giovani, ma in realtà è la fantasia di fanciullo che rimane per sempre.
9: Dote fondamentale per un buon re.
2: E per essere il miglior papà del mondo.
9: Nomino Billy guardiano dell'isola che c'è. Tutti i cuccioli del Magiregno potranno venire a giocare qui.
10: Sì! Evviva!
0: Dopo aver salutato i loro amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
10: Vi aspettiamo!
2: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Questa sera voglio farvi addormentare con una ninna nanna alla rovescia.

What's that? What's that? What time? All right.